What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Ciao bambini, che bello essere ancora qui con voi. Ma DJ dov'è? È in ritardo.
3: Eccomi, Lorenzo. Uff, queste scale.
2: Ma perché non hai preso l'ascensore? Non capisco.
3: Uff, eccomi, ci sono quasi.
2: Forza, così impari, pigrone.
3: Eccomi qua. Finalmente ce l'ho fatta. Quanti piani a piedi, ciao bambini, ciao Lorenzo.
2: Ciao DJ, ma perché sei salito a piedi, scusa?
3: Ascensore guasto, ma tanto per te è lo stesso, no? Tu sali sempre a piedi. E poi di la verità, salire in ascensore non ti piace. Hai paura che si fermi all'improvviso?
2: In effetti, non lo amo molto, preferisco fare le scale.
3: A me non piace salire le scale, però scenderle mi diverte. Anche due o tre alla volta,
2: ma
3: sai?
2: No, meglio salire che scendere, DJ.
3: No, meglio scendere che salire.
2: Meglio salire.
3: Ok, ok, come vuoi tu. Basta che la finiamo con questo sali scendi.
2: Ah, a proposito di scale, mi hai fatto venire in mente
3: le scale musicali. Aspetta, sì, allora

0: e che scende. Poi c'è anche una scala minore naturale che sale e che scende.
1: Me le ricordo, mi pare fossero do, la, sol, fa,
0: no,
1: su,
0: no,
1: pi,
0: no,
1: li,
0: DJ.
1: Del supplito. Però posso dirti una cosa,
0: dimmi,
1: Lorenzo.
0: Dimmi.
1: La scala minore sembra molto triste, sai?
0: Beh, effettivamente è così, ha un suono triste. Però, carissimo DJ, prima ti stavo dicendo che mi hai fatto venire in mente una canzone che ho scritto sulle scale.
1: Che hai scritto sulle scale? Ma di quale scale parli?
0: Le scale della vita, quelle che ci portano su o giù.
1: Ah, credevo quelle di casa, penso un po' io. E quindi hai scritto una canzone con le scale sulle scale. E per le scale, minore, maggiore. Ma l'hai scritta mentre le salivi o mentre le scendevi,
0: no,
1: le
0: DJ,
1: scale?
0: DJ, facciamo così. Ascoltiamo questa canzone tutti insieme con i bambini.
1: D'accordo, ascoltiamola, la canzone sulle scale, per le scale, con le scale. Insomma, la vita è fatta a scale.

0: Andare tu.
1: Te l'ho già detto, Lorenzo, io scelgo di andare giù.
2: Invece, DJ, devi andare su.
1: Accidenti, ora ricominciamo con questa storia. Io mi stanco a salire, te l'ho già detto. E poi la vita non è vero che è fatta a scale, ma anche delle pianure, delle colline, dei saliscendi, falsi piani.
2: Ma DJ, è un modo di dire, è un proverbio.
1: Cosa?
2: Un proverbio, DJ. Sai quelle frasi sagge che dicono i nonni, che sono pieni di esperienza, tipo chi dorme non piglia pesci, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare.
1: Il mare. Lorenzo, ma cosa ti è preso oggi? Perché parli di cose difficili?
2: Voglio dire, DJ, che la vita è fatta a scale significa che ci sono molte cose da imparare, da conoscere, che bisogna salire in alto per vederle, per scoprirle, per guardarle da un altro punto di vista. Andare su, sempre più su. Conoscere altre realtà, altri paesi, altre lingue.
1: Altre lingue?
2: Yes, of course, DJ, certo. Do you speak English?
1: Regia, aiuto! Ma cosa ti è preso oggi? Chiudiamo la puntata che andiamo a casa.
2: DJ, don't worry, stai tranquillo, it's alright, è tutto tranquillo. Ok. Adesso ripeti con me. My name is DJ.
1: No.
2: DJ, listen to me, ascolta bene. My name is DJ.
1: Dunque, my name is DJ.

0: Ok, very well, molto bene. Sì. And now, Mr. DJ, you can...
1: Lorenzo, basta, ti prego. Accidenti a quelle scale.
0: Ok, ok, DJ, but now I'm so sad.
1: Detto in parole povere?
0: Cioè, sono un po' triste, DJ.
1: Oh, e perché?
0: Because you don't want to learn. Perché non vuoi imparare.
1: Ok, ok, Lorenzo, la rifacciamo bene. Dunque... My name is DJ.
0: Oh, very good. Adesso canta con me.
1: Sì.
0: Sing with me, Mr. DJ.
1: Siamo rovinati. Ok, Lorenzo.
0: Si dice piccolo, small, grande, big, sorriso, smile, piangere, cry. Si dice cuore,
1: heart,
0: money,
1: hands,
0: occhi,
1: eyes,
0: bacio,
1: kiss.

bere drink. Si dice albero tree, mare sea, sole sun, libero free, free.

0: My name is DJ. Big, small, run, jump, smile, cry, and so, ladies and gentlemen, see you tomorrow. Che praticamente tradotto vorrebbe dire ciao bambine e bambini, ci sentiamo domani.
1: This is my English song.
0: È partito con l'inglese?
1: This is my English song.
0: E allora,
1: ciao bambini,
0: a domani.
1: This is my English song.
0: Sulle internazionali onde di Radio Kids.
1: This is my English song. Ciao bambini, ciao,
0: ciao
1: DJ.
0: Ciao bambini,
1: this
0: ciao Lorenzo.
1: My English song.
0: E ciao Daniele Verde. Di parte tecnica.
1: This is my English song.
0: Bye bye.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane angoiato la sveglia. Nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Posto non vi è l'uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Ma buongiorno, buongiorno, buongiorno amici della gioiosa allegra combriccola di Radio Kids. Eccoci qui, un saluto super mega grande, insomma grandissimo, immenso così, da parte mia, da parte di Papà Marco. E naturalmente per tutti voi anche un super mega abbraccio abbraccioso. Allora ci siamo pronti per cominciare insieme questa nuova giornata e soprattutto siamo pronti a dare il benvenuto a un nuovo mese. Ebbene sì, ragazze e ragazzi, oggi è il 1° ottobre, abbiamo salutato settembre, ciao ciao settembre, è stato bello, grazie per tutte le cose belle che ci hai regalato, siamo stati bene, ha fatto ancora un po' caldino, ci siamo goduti ancora qualche giornata di sole al mare. Beh, anche adesso non è che faccio c'è proprio tanto freddo, però insomma settembre è stato molto molto caldo, ancora molto estivo, e anche se poi a settembre è arrivato anche l'autunno, a un certo punto è arrivato l'autunno. Vabbè, comunque oggi siamo al 1° di ottobre. Sentite che nome importante, no? Sembra quasi il nome di un signore elegante che arriva con il cappotto, una valigetta piena di sorprese, magari anche un bel cappello in testa. Buongiorno a tutti, sono il signor Ottobre e sono qui per accompagnarvi per tutto il mese. Ma magari parla così il signor Ottobre, non so, settembre chissà come parlava, vabbè è andato, ormai è passato, ciao ciao settembre, però ottobre io lo vedo, un mese appunto che parla in questo modo, ecco. E poi ovviamente buongiorno a tutti da parte del signor Ottobre. Vabbè, comunque sapendo una cosa, ci aspettano davvero tante cose belle qui, oggi al buongiorno di Radio Kids. Una puntata piena di notizie, di curiosità e soprattutto di messaggi, i vostri messaggi che siete pronti a inviare al 333-6690-818. Allora, cominciamo subito, volevo subito dirvi una cosa, perché oggi è una giornata speciale per qualcuno e per qualcuno, per i più grandi, sarà sicuramente una giornata molto interessante. Oggi, 1° di ottobre, è la giornata internazionale del caffè. Oh, finalmente ci voleva una giornata dedicata al caffè. Io ve lo devo confessare, no? Sapete, io lo prendo la mattina, anzi aspetto i caffè da tutti voi perché mi danno subito quella giusta carica, mi fanno iniziare la giornata alla grande con quella grande energia. Naturalmente voi, cari amici dell'Allegra Combriccola, non avete bisogno del caffè per darvi la carica, no? A voi basta una bella colazione, un po' di allegria, tanta energia e soprattutto la nostra mitica sigla. Allora facciamo una cosa, siete tutti pronti? Ci siamo? Ecco, stanno già arrivando dei messaggi qui al 333-6690-818, adesso ricomincerò a leggere e vi dirò anche di cosa parleremo oggi. Comunque è arrivato il momento per dare la carica, per iniziare ufficialmente questa puntata, e quindi signore e signori, madame, monsieur, ladies and gentlemen, Allegra Combriccola, ecco a voi la mitica sigla! Si parte, anche se siamo già partiti. Sveglia ragazzi!
1: È il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta. Una buona colazione è già lì che aspetta.
3: Brioche, latte.

Ed eccoci qui, sono sempre io, Papa Marco. Sì, vi ricordo che siete sintonizzati sul Buongiorno di Radio Kids, il programma che è il programma del buon umore della mattina, che si sveglia con voi, fa colazione insieme a voi e vi accompagna così virtualmente a scuola. Un programma che potete ascoltare tramite la DAB Radio, quelle le radio digitali che si trovano in macchina, oppure attraverso l'applicazione Rai Play Sound, oppure anche attraverso gli smart speakers. Ecco, che io non chiamo con quel nome che conoscete tutti, ma io chiamo Fernanda, per non fare pubblicità, e quindi la chiamo Fernanda. Fernanda, metti Rai Radio Kids, ecco così. Va bene, sono le 7.34 del primo ottobre. Oh, c'è anche un'altra bellissima ricorrenza oggi, pensate che il primo ottobre del 1869, ma quanti anni sono passati? Tantissimi! È nata comunque la prima cartolina della storia. Sì, quei cartoncini rettangolari con un'immagine davanti, con delle foto che rappresentano un paese, un luogo, un monumento o un qualcosa di divertente, anche solo scritto ciao a tutti, ecco, e dietro c'è lo spazio per scrivere un saluto, l'indirizzo a chi la deve ricevere. Lo sapete che a noi piacciono tantissimo le cartoline, quindi continuate ad inviarle, arrivano qui, io ce n'ho alcune qui da leggere ancora, che sono arrivate quest'estate, e sto aspettando che mi scrivano i diretti interessati, così io poi le posso leggere. Abbiamo un saluto da Vittoria da Roma, che ci ha scritto una cartolina da Sardegna, una cartolina da Anastasia, e che ci ha scritto sempre a giugno quest'estate, e poi anche saluti da Ale, Marghe e Rosa da Biella. Insomma, aspettando insomma che si palesino i diretti interessati che hanno scritto queste cartoline, così le leggo insieme a voi, insomma le leggo con la loro presenza in qualche modo. Allora, quindi prima cartolina inviata della storia nel 1869. Voi se volete scrivetele qui a Via Asiago 100195 Roma, va bene? Via Asiago 100195 Roma. Inviate una cartolina dal vostro luogo, dalla vostra città, dal vostro paese, dal vostro borgo, insomma, o magari se fate una gita il weekend, il fine settimana, inviate una bella cartolina a noi, perché ci fa molto piacere, ecco. E comunque prima si comunicava così, con queste cartoline che venivano inviate, ci voleva un sacco di tempo finché arrivassero, almeno una settimana, poi spedivi la cartolina e mandavi. Però era bello ricevere, perché no, andavi nella cassetta della posta e vedi chi ci ha scritto oggi, vediamo un po' se è arrivata una cartolina, vediamo un po' se qualche parente lontano ci ha inviato una cartolina. Oggi è molto più semplice, perché ci sono i messaggi con WhatsApp 333-6690-818, quelli che stanno arrivando praticamente a questo numero di telefono. Allora io oggi voglio mettere insieme un po' di cose, vediamo un po' se ci riesco. Sarà una cosa complicatissima, ma ci proviamo, visto che è il primo di ottobre e c'è il signor Mr. Ottobre, signor Ottobre, salve, sono il signor Ottobre, Mr. Ottobre, se volete, un po' in inglese, Mr. Ottobre. E questo ha fatto della cartolina. Allora io vi dico una cosa, ma come ve lo immaginate voi questo Mr. Ottobre, questo signor Ottobre? Come potrebbe essere questo signore, appunto, con un cappello, con un cappotto, con una valigetta piena di sorprese, oppure vestito ancora con le mani, con il cappello, con gli sci ai piedi, in qualche modo inventate un po' un modo un po' buffo. E visto e considerato che parliamo anche di cartoline, che messaggio vorreste mandare a questo signor Ottobre? Ecco, potete immaginare appunto che il signor Ottobre riceva questa cartolina, la vostra cartolina, e la legga, un po' come Babbo Natale, quando inviate la letterina a Babbo Natale. Ecco, inviamo una bella letterina anche al signor Ottobre. Descrivetemi questo signor Ottobre, come ve lo immaginate? Un tipo un po' buffo sicuramente, un tipo un po' serio. E poi scrivete una bella cartolina e dice che cosa ci aspetta, che cosa succederà in questo bellissimo mese di ottobre, che cosa vi aspettate voi da questo mese di ottobre. 333-6690-818. Nel frattempo qui ci sono dei messaggi che sono arrivati prestissimo questa mattina e li leggo subito. Ciao Radio Kids, io ieri sono andata in palestra a provare danza e 5678 Alice, bravo Alice, com'è andata questa lezione però? Hai provato la danza? Ti è piaciuta? Innanzitutto, che tipo di danza hai fatto? Danza classica, danza moderna, hip hop? Ecco, e com'è andata questa prova? Ti sei iscritta alla fine? Facci sapere, facci sapere.
sapere, Alice. E poi ciao Radio Kids, oggi comincia il Pedibus, potete mettermi Uforobo? Ciao a tutti i bambini, Paolo, ciao Paolo, un abbraccio a te, oggi comincia Pedibus. Ah, Uforobo è pronta, così la prima canzone di oggi l'abbiamo in qualche modo già programmata. E quindi Pedibus è bellissimo, perché andare a scuola a piedi è una cosa meravigliosa, ma riuscirai ad ascoltare il buongiorno di Radio Kids attraverso l'applicazione Rai Play Sound? Ma io spero di sì, caro Paolo. E poi abbiamo ancora, ma chi è? Guarda, no, ha mandato una gif la nostra amica Alice, un'altra Alice ha mandato una gif con un piccolo dentino che vola, perché ciao, sono Alice e oggi è caduto il mio primo dentino. Un saluto a mio fratellino Nicolò, tanti caffè per voi, grazie, grazie, ci vogliono, ecco, me li ha mandati, caffè, cornetti, brezze, c'è di tutto. Allora, ma cara Alice, oggi è caduto il primo dentino, quindi stasera, Alice, dovrai mettere il dentino da qualche parte, perché sicuramente passerà la fatina del dentino, che sarà molto generosa la fatina del dentino, chissà cosa porterà, ecco, poi facci sapere come, cosa ha portato. Domani tanto ci sono ancora io, cara Alice, e fammi sapere poi domani cosa ti ha portato la fatina del dentino, va bene? Che meraviglia, vabbè, ma in tutto ciò, come ve lo immaginate? Perché oggi è il primo di ottobre e un po' di anni fa, ecco appunto, è stata inventata e creata la prima cartolina della storia. Quindi abbiamo messo insieme le due cose e io vi ho chiesto come ve lo immaginate questo signor ottobre, un tipo un po' buffo, un tipo un po' serio, descrivetemelo, provate a descriverlo. E poi, ecco, che messaggio vorreste mandare? Una bella cartolina al signor ottobre, chiedendo qualcosa o non lo so, immaginando che lui faccia delle cose speciali per questo mese di ottobre. Che cosa immaginate che possa fare in questo mese di ottobre? Cosa vi aspettate voi da questo mese che è appena cominciato? Oggi, il primo giorno, primo di ottobre, poi ancora, aspetta qua. No, vabbè. Io vedo qui un tramonto sul mare. Buongiorno Radio Kids, siamo Tommaso e Francesco, stiamo andando a scuola con papà. Questo è il fantastico tramonto che abbiamo visto ieri sera. Buona giornata e si avvicina il fine settimana! Ecco la cosa importante qual è. Non tanto che sia iniziato il mese di ottobre, quanto che si sta avvicinando il fine settimana. Comunque questo tramonto è bellissimo, un tramonto al mare. Ma dove siete di preciso? Tommaso e Francesco, fatemi sapere. Bellissimo, bellissimo questo tramonto sulla spiaggia. Eh sì, perché questi giorni regalano ancora dei tramonti meravigliosi al mare. Se avete la possibilità, andateli a vedere. Oh, chi c'è qui? Ciao amico mio, papà Marco, sono Enea, ecco Enea, ciao Enea, ecco la foto della casetta degli uccellini che ho costruito con la mia mamma, che stavano preparando proprio l'altro giorno, me la ricordo, bellissima, ha mandato la foto ed è già, l'avete già messa nell'albero in mezzo alle foglie di questo albero ed è pronta lì per dare ospitalità a tutti gli uccellini che passano da quelle parti. Sai qual è il colmo per Super Mario? No, non capire un tubo. Viva Radio Kids e buona scuola a tutti, ma buona scuola anche a te Enea, l'amico del buon umore, l'amico dei messaggi incredibili e delle freddure. Vabbè, allora è arrivato il momento di ascoltarlo, è arrivato lui, siamo tutti un po' supereroi quelli, però quella è un'altra canzone, se ascoltiamo dopo. Intanto ci ascoltiamo Uforobo. Nel frattempo voi descrivetemi il signor ottobre, ecco, inizia, visto che oggi è il primo di ottobre, come vi immaginate questo signor ottobre che parla con una voce forse un po' così, ecco, un po' seriosa. Salve, sono il signor, ma magari è vestito in maniera tutta buffa, ecco, che cosa direste a questo signor ottobre? 333 6698 18.

mamma. Ufano Bo qui al buongiorno di Radio Kids per iniziare la giornata come dei veri supereroi. Allora, 7:44, primo di ottobre. Sì, è iniziato questo nuovo mese. Abbiamo salutato ciao ciao il mese di settembre e diamo il benvenuto al mese di ottobre. Io vi ho chiesto oggi, come ve lo immaginate questo signor ottobre? Descrivetemelo, anche in maniera un po' buffa o anche in maniera un po' seria, fate voi, descrivetemelo. E poi che messaggio, visto che nel 1869 proprio il primo di ottobre è stata inviata la prima cartolina, ho messo le cose insieme, ho detto vabbè, che cosa volete dire al signor ottobre, che cosa gli volete chiedere al signor ottobre? 333 6690 818. Adesso però è arrivato il momento, devo fare una cosa molto molto importante. Eccolo qua, è arrivato l'ukulele. Sto scaldando la voce, tranquilli.

Zan, evviva! Buon compleanno papà Andrea, ovviamente da parte di Sveva, da parte di tua figlia, ma anche da parte nostra, da parte di noi, nostra di Rai Radio Kids. Auguri, buon compleanno papà Andrea che compie 577 anni, ecco. Non lo so quanti anni compie. Evviva, tanti auguri! Ma che bello! Cominciamo subito a cantare. Qui si canta sempre, ma perché è gioioso cantare, fa allegria. Quindi io canto. Na, na, na, na, na. Ciao, sono Mattia, buongiorno da Villa Guardia. Vi ascolto tutti i giorni. Saluto Marco e Arianna che colorate di buon umore ogni giornata. Potete mettermi la canzone Roar di Katy Perry? Ah, e chissà se c'è. Comunque, grazie per questo bellissimo messaggio, caro Mattia, bella questa cosa che coloriamo di buon umore la tua giornata, ma in qualche modo anche voi siete per noi una spinta, una grande carica di energia e di gioia, quindi è uno scambio reciproco di gioia e di allegria, e questo è il modo migliore proprio per cominciare la giornata. Ciao, un abbraccio, e adesso la cerco, Roar, perché non so se c'è, caro Mattia da Villa Guardia. Oh, chi c'è qui? Allora, la nostra amica Alice, che è andata ieri a provare danza, ha detto, vabbè, ma com'è andata? Ho fatto acrodanza? E sì, mi iscriverò. Puoi salutare tanto la mia sorella Linda? Ma certo che la saluto. Ciao Linda! Senti, ma io questa acrodanza non la conosco. Acrodanza? C'è un errore o proprio è scritto proprio così? Vabbè, comunque si iscriverà. Evviva Alice, va bene. E spiegami un attimo com'è, perché acro dance, non lo so. Certe volte scopro delle cose incredibili grazie a voi. Ma voglio vedere, allora vediamo se c'è, perché io sono non lo so. La sto cercando. Sì, è certo, c'è l'acro danza. È una disciplina artistica che unisce la fluidità, oggi non riesco neanche a parlare, è la giornata internazionale del caffè, mi mandate un po' di caffè perché ho bisogno, e l'espressività della danza classica moderna contemporanea, alla forza e al dinamismo dell'acrobatica. Ah, è un mix quindi tra danza classica moderna o contemporanea, che vengono fatte in maniera dinamica e quindi vengono mescolate con dell'acrobatica, la danza acrobatica. Vabbè, bellissimo, io penso che sia una cosa veramente veramente interessante e sicuramente molto complicata da fare, quindi Alice impegnati, io ci rinuncio, io no, non ce la a fare acrodanza non ce la posso fare, no. Vabbè, comunque tu sarai bravissima Alice. Oh, chi c'è qua? Ciao papà Marco, sono Francesca Dalloni. In questo ottobre, tra 30 giorni, è il compleanno del mio fratellino Emanuele. Evviva, auguri, per favore, potresti mettere Supereroe di Giorgio Giovanni? È già pronta Supereroe, non ti preoccupare. Allora, buongiorno, sono Esmeralda e sto andando a scuola. Per me ottobre è un signore robusto che nel giubbotto porta gli anni antichi che passano insieme alle estati e ai settembre dei racconti, estati e ai settembre dei racconti dell'estate. Un abbraccio. Beh, bella questa cosa, un signore robusto con un giubbotto. Ah, quindi che porta insieme proprio gli anni passati, insieme all'estate, a settembre, ai racconti dell'estate, quindi è una sorta di giubbotto contenitore che porta tanti ricordi, bellissima questa cosa. Un abbraccio a te, cara Esmeralda, grazie, continuate anche voi a scrivere come vedete, come lo immaginate il signor ottobre. C'è anche una foto, attenzione, che ci ha mandato. Oh, Anita da Mantova, signore e signore, lei non ha descritto il signore ottobre, ma l'ha proprio disegnato, Mr. October proprio. Ah, beh, certo, in inglese è October, quindi o signor ottobre o Mr. October in inglese, yes. Allora, ha una faccia rotondona, grossa, due occhi, senza naso. Però sorride, ha un piccolo cappellino in testa e ha una bellissima. È a mezzo busto, l'ha disegnata a mezzo busto, sembrerebbe abbia una camicetta, però è sorridente. Lei vede il signor ottobre, lo vede così, bello paffutello, bello rotondello, con un piccolo cappellino in testa. Ma è bellissimo, grazie Anita da Mantova per averci descritto il tuo signor, anzi, Mr. October. Per te è Mr. October. Oh, allora, quindi per noi signor ottobre è un uomo con al posto delle braccia due rami con delle foglie gialle e arancioni e col passo
della faccia, al posto della faccia una zucca. Ma è bellissimo questo signor Ottobre. E come cartolina gli scriveremo di farci passare un buon Halloween. Emanuele e Viola da Varese. Ma che bello! Bello, bello, bello, bello, bello. Bello questo signor Ottobre, che avete descritto. Quindi è proprio un signor Ottobre autunnale. Quindi al posto delle braccia due rami, con le foglie gialle, certo, perché le foglie in autunno cambiano colore. Ma potremmo fare anche una risposta fuori di zucca, perché ancora non l'abbiamo fatto quest'anno, risposte fuori di zucca. È cominciata la stagione, ancora non abbiamo fatto una risposta fuori di zucca, e quindi una bella risposta fuori di zucca potrebbe essere perché i colori delle foglie cambiano. Ma no, questo lo faremo in un altro giorno, in un'altra puntata. Comunque mi piace questa faccia che al posto della faccia ha una bella zucca, ecco, il signor Ottobre. Grazie Emanuele e Viola da Varese. E poi ancora, ciao Papa Marco. Secondo me il signor Ottobre è alto, magro e veste sempre con la camicia, la cravatta e pantaloni lunghi. Giorgia, la nostra amica dei tre cuori, rosso, azzurro e viola, è bello, quindi è molto elegante per te il signor Ottobre. Vedi, è il signor Ottobre molto elegante, è un signore molto distinto, magro, veste con la camicia, la cravatta e i pantaloni lunghi, quindi bello, bello. Grazie per tutti i caffè che hai mandato, Giorgia. E poi ancora, ciao, sono Flavio. Ciao Flavio dalla provincia di Bergamo. Tanti caffè per me, grazie. Ho iniziato ieri violino. No, veramente bello. Me lo immagino con la testa di zucca e il corpo di paglia e le gambe con festoni di Halloween. Che bello. Ciao. Hey, hi, yay, yay. Devo andare a scuola, vi adoro. Ciao. Ti adoriamo anche noi. Ciao. Ciao il nostro Flavio da Bergamo. Bello, bello, bello. Mi piace questo signor Halloween che hai descritto. La testa di zucca, questa ci può stare. Il corpo di paglia. Sembra più uno spaventapasseri, sempre. Le gambe con i festoni di Halloween. Ma che meraviglia. Ragazzi, date sfogo alla vostra fantasia, perché voi siete campioni mondiali di fantasia, di creatività, quindi mettete tutta la vostra creatività nei messaggi che state inviando al 333-6690-818. Come vi immaginate questo signor Ottobre, Mr. Ottobre, visto che oggi è appena iniziato questo mese, e oggi è il primo di ottobre, quindi ce lo stiamo un po' immaginando questo signor Ottobre che è appena arrivato, che ha salutato il signor Settembre. Arrivederci Settembre, e sono arrivato io, signor Ottobre. E magari, ecco, scrivetevi anche un messaggio al signor Ottobre, che cosa vi aspettate da questo mese che è appena iniziato e quindi è appena arrivato. Buongiorno Papa Marco, sono Jacopo da Padova. Il signor Ottobre me lo immagino vestito tutto elegante con un abito azzurro. Wow, che è un po' in antitesi con i colori dell'autunno, però è bello, bello, tutto azzurro. E anche le scarpe azzurre. E ha con sé una valigetta con dentro del ghiaccio che sparge un po' in qua e là per rinfrescare le giornate. E ci sta, perché ha fatto veramente tanto caldo quest'estate. Gli scriverei che potrebbe mettere un po' più di ghiaccio, perché le giornate sono ancora troppo calde. 200 caffè per chi li vuole. Ma grazie Jacopo da Padova, grazie per aver descritto il Mister Ottobre. Per te appunto è un signore distinto, tutto vestito di azzurro, e anche per il messaggio che gli hai mandato. Quindi mandate un messaggio, descrivete il signor Ottobre e mandategli un bel messaggio, una bella cartolina. Poi inviatele anche a noi le cartoline, un bel saluto al Buongiorno di Radio Kids, via Asiago 10 00195, Roma. Devo ascoltare un messaggio vocale, anzi due messaggi vocali che sono arrivati, adesso li ascolto, però leggo un altro messaggio. Buongiorno con Bricola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ciao Noemi, mi immagino il signor Ottobre con un cappotto arancione, scarponi da passeggio, occhiali rotondi, un cappello a cilindro e pantaloni costruiti con le foglie. Ma che bello, proprio un signor Ottobre, proprio un signor autunnale questo. Grazie per i cornetti e per i caffè, Noemi da Palermo. Senti, è arrivato, la devo mettere, sì, perché me l'avete già chiesta. La mettiamo alle 7:55, supereroi! Forza! Siamo in metropoli sotto la città. Ninja, vabbè, dai, ascoltiamocelo. Intanto ascolto un messaggio vocale. 333-6690-818. Come immaginate voi il signor Ottobre, visto che questo mese è appena iniziato? Oggi è il primo di ottobre.

0: Dun. Supereroi, Dragon Drop. Allora, devo far ascoltare un messaggio che ha inviato un papà. Sì, questo va fatto ascoltare perché è un papà, quindi si può ascoltare. Ed eccolo qua, sentite un po'.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco da Torino e saluto tutte le mamme e i papà che escono presto per andare a lavorare e mia figlia Carolina.
0: Ma che meraviglia! Anche i papà scrivono e mandano messaggi. Bravi, così si fa. Ciao papà Francesco. Ha fatto un saluto a tutti i papà e le mamme che escono presto la mattina per accompagnare i figli a scuola e anche per andare al lavoro. Ciao Francesco, buon lavoro, saluta Torino e saluta anche tua figlia Carolina, ecco, da parte nostra. Ciao! Ma che meraviglia! Vedi questa combriccola, allegra combriccola che in qualche modo che coinvolge anche i papà e le mamme. Quindi se anche voi, cari papà, care mamme, se volete mandare un messaggio a 333-6690-818, mandatelo, scrivetelo. Ecco, non è che li posso far ascoltare tutti, però magari scrivete un messaggio, salutate. E come si immaginano i grandi il signor Ottobre? Ecco, vediamo un po', vediamo se hanno più vediamo chi ha più fantasia. Se l'allegra con briccola o i genitori dell'allegra con briccola. Vediamo, voglio proprio vedere se i papà e le mamme riescono, anche i nonni, e se riescono a tirare fuori qualche cosa di divertente come si immaginano loro il signor Ottobre. Ecco qua, e vediamo, ecco chi. Fermi. Matilde da Bologna, immagino Ottobre, il signor Ottobre marrone con la zucca in testa. Matilde di 8 anni, grazie Matilde. Ma che bello, molto marrone con la zucca in testa. Bello. Beh sì, la zucca. Perché tra poco, già si trovano le zucche. Quindi pronti con i risotti. Io sono un appassionato di risotto alla zucca, non so voi. Attenzione perché devo fare una cosa, attenzione.
2: A Radio Kids sono le ore 8.
0: Ecco, in questo istante preciso sono le 8 di questo primo ottobre 2026. Allora, i nostri amici, Tommaso e Francesco, che hanno mandato questo bellissimo tramonto. Questa foto di questo tramonto di ieri sera. In inverno abitiamo a Ragusa, ma fino a quando ci saranno queste belle giornate rimaniamo al mare. Bello, e speriamo che il mese di ottobre sia tutto così. Ecco, perché no, sarebbe bello con questi bellissimi tramonti e con una temperatura accettabile come sta facendo in questi giorni. Sì, durante la giornata, nelle ore quelle centrali, quelle a cavallo dell'ora di pranzo, insomma primo pomeriggio, ancora fa abbastanza caldo, poi però si rinfresca e bisogna mettere sempre il giacchettino sia la mattina quando si esce sia la sera se si sta fuori. Comunque speriamo che siano e che piova un po', perché c'è bisogno anche di acqua, visto e considerato che quest'estate è piovuto troppo poco. Bene, andiamo avanti con i messaggi al 333-6690-818. Come vi immaginate questo mese di ottobre, questo signor ottobre, visto che oggi è il primo, è appena iniziato. E buongiorno papà Marco, sono Gioele da Torino, vi è arrivata la mia cartolina? Lo sai che Gioele no, ancora non è ancora arrivata. Io ogni giorno controllo nella cassetta delle postali che c'è qui a Via Asiago, ma no, non è ancora arrivata e la stiamo cercando per capire se si è perduta oppure se è andata a finire in qualche altra cassetta, perché qui ci sono le varie cassette postali di tutti i programmi di Radio Rai e quindi stiamo aspettando, stiamo vedendo, stiamo monitorando la situazione. Appena arriva te lo dico. Però e l'ho mandata al giardino dei tarocchi e beh, bellissimo il giardino dei tarocchi, ci sono stato, è bellissimo, colorato, ci sono delle costruzioni, degli edifici molto particolari e delle opere d'arte veramente incredibili. Quindi se vi capita, è abbastanza vicino, è qui, è vicino, è verso, se non sbaglio, verso Tarquinia, insomma, non troppo distante.

uscire di casa e li prendi, così quest'anno avrò 1000 dolcetti e non dovrai andare in giro per le abitazioni a fare dolcetto scherzetto. Mica male come idea, mica male. Bravo Joele, grazie, grazie per il tuo messaggio e spero che la cartolina arrivi al più presto così da leggerla in diretta qui al Buongiorno di Radio Kids. Bello però questo signor Ottobre che appena toglie il cappello escono tutti i dolcetti, eh? E poi speriamo che piovano dolci il giorno di Halloween. Attenzione perché se piovono dall'alto cadono, fanno male, eh? Cercate di evitarli, non li prendete in testa. Ciao, sono Alice da Palermo. Secondo me il signor Autunno è vestito con una maglietta tutta gialla, dei pantaloni marroni e fa il lavoro contadino sulle nuvole. Bello il contadino sulle nuvole, non è male. Se volessi mandare una cartolina scriverei: signor Ottobre, fai arrivare prima la festa di mamma, la festa di Halloween e quella dei nonni. Questi li manda Dorotea, ovvero caffè, dolcetti, lecca lecca, torte, gelati, c'è di tutto. Grazie, grazie Dorotea. Che meraviglia. Un saluto anche a Alice da Palermo. Quella dei nonni arriverà, ma prestissimo arriva, perché domani la festa dei nonni, cara Alice. E quindi faremo una puntata domani dedicata, tutta la puntata la dedicheremo ai nonni. Io ve lo dico, preparatevi, preparatevi, perché domani la festa dei nonni la dedicheremo a loro questa puntata. Buongiorno, sono Martino Spettinato. Eccolo, Martino Spettinato, che ho conosciuto quest'estate, ci siamo conosciuti. Ero fuori per lavoro e sono capitato nella sua città e ci siamo incontrati, ma che meraviglia. Oh, vediamo un po' come vede lui il signor Ottobre. Spettinato come te? Eh beh, potrebbe. Allora, il signor Ottobre direi che ci... al signor Ottobre direi che ci faccia passare un mese felice. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Comunque, volevo dirvi che voi mi chiamate Martino Spettinato, ma a casa e i miei compagni mi chiamano Martellino o Martello, perché da piccolo la mamma mi chiamava così e ora mi chiamano tutti o mi ci chiamano tutti. Allora, noi ti chiamiamo Martino Spettinato perché sei tu che hai detto che ti chiami Martino Spettinato, ma a noi ci piace molto questo Martino Spettinato, ma devo dire che è carino anche Martellino. Martina, aspetta, Martellino Martello, ecco, che ti ci chiamava la tua mamma da piccolo. Ma perché però? Forse andavi in giro con un martello a picchiare tutti, no, non lo so, un martello di gomma piuma, chissà perché. Ciao Martino, un abbraccio, buona giornata. E poi, ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso. Secondo me il signor Ottobre è alto e ha i capelli al posto delle foglie marroni e verdi. Dalle foglie marroni al posto dei capelli, alle foglie marroni e verdi. Ci sta. Comunque lo vedono tutti anche molto alto. È sempre molto alto. Dite, secondo voi è alto il signor Ottobre? Sì, ci potrebbe stare. Che è alto, magro, alto. Però c'è anche chi lo vede bello con una faccetta rotonda oppure la zucca al posto della testolona. Va bene, ci sta. Va bene, grazie comunque. Ginevra da Treviso e signor Ottobre. E lo vede così, la Ginevra da Treviso e il signor Ottobre lo vede così. E poi, un messaggio vocale, devo ascoltare un messaggio vocale. Aspettate. Intanto ho visto che ecco qua. Dopo il messaggio vocale ci sono dei caffè, un cornetto e una ciambella e questo va benissimo. Poi andiamo avanti, vediamo intanto che succede qui. Ciao papà Marco, sono Giorgio. Spero che ottobre porti l'autunno per fare passeggiate nel bosco. Ma che bello passeggiare nel bosco col profumo d'autunno, mentre le foglie cadono, arancioni, marroni, queste foglie gialle che cadono, dei colori incredibili al mese di ottobre. Adesso sto andando a scuola e poi andrò a calcetto, che mi piace tanto. Due palloni, uno smile con un bacino e quattro cornetti, preso tutto. Grazie Giorgio. Ecco, speriamo questo ottobre permetta delle passeggiate bellissime all'interno dei boschi. Aspetta che qui c'è un altro messaggio da ascoltare, un momento, un messaggio vocale, eccolo qua. Grazie a tutti, grazie a Esmeralda, oh, ok, che ci aveva detto, ci ringrazia perché lei ha detto che il signor Ottobre è un signor robusto che nel giubbotto porta gli anni antichi che passano insieme all'estate, al mese di settembre, eccetera, eccetera, bellissimo. E poi abbiamo ancora,
Ciao papà. Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. In questo ottobre, tra 30 giorni, è il compleanno del mio fratellino Emanuele. Noi saremo pronti lì a fargli gli auguri. Attenzione,

per favore potresti mettere supereroi di Giorgio Vanni? Credo di averla già messa, questo è un messaggio un po' più è un messaggio che è arrivato un po' di minuti fa e l'abbiamo messa, non so perché, ma il signor Ottobre me lo immagino così. È un topolino praticamente. Va bene, ci sta, perché no? È bellissimo, un topolino. Ecco, per Francesca da Maddaloni, il signor Ottobre è uguale a topolino. Vabbè, ci sta, ci sta. Grazie Francesca. E poi. Buongiorno Radio Kids, sono Chloe, e per me il signor Ottobre è un mucchio di foglie con un cilindro in testa e una scopa in mano. Certo, perché deve radunare tutte le foglie che cadono. Ma è bellissimo, grazie Chloe. E poi, un altro messaggio vocale. Buongiorno Papa Marco, siamo Alessandro e Margherita e Rosa da Biella. Hai ricevuto la nostra cartolina dalla Sardegna? Tanti abbracci abbracciosi. Signore e signori, la cartolina di Alessandro, Margherita e Rosa da Biella è arrivata. Stiamo aspettando sempre quella di Gioele da Torino, ma arriverà, sono sicuro che arriverà. Nel frattempo eccola qua. Buongiorno mondo, buongiorno Papa Marco e Arianna, saluti da Ale, Marghe e Rosa da Biella. Eccola qui la vostra cartolina che avete mandato dalla Sardegna, è bellissima. Al centro di questa cartolina c'è proprio la Sardegna e tutto intorno tutte le foto dei posti più belli. Io devo dire che conosco molto bene la Sardegna ed è meraviglioso. Comunque qui, quindi abbiamo Castelsardo, la Costa Paradiso, Orogei, Arbadax, Alghero, Carloforte, l'isola di Sant'Antio, Villa Simius, Cagliari, Alghero, insomma c'è tutta la Sardegna, è bellissima. Grazie per questa vostra cartolina, grazie, è arrivata. Mi raccomando tutti voi, visto che 157 anni fa veniva inviata la prima cartolina, quindi il 1 ottobre del 1869, la prima cartolina veniva inviata, mi raccomando, inviatela anche voi al Buongiorno di Radio Kids, via Asiago 10 00195 Roma. E adesso, visto e considerato che devo ascoltare un po' di messaggi vocali, vi lascio con un po' di musica. Abbiamo scoperto questa canzone di Arianna e ci piace tantissimo, la mettiamo sempre. I'm a gummy bear.

Nel frattempo, mentre ascoltiamo questa canzone, vi dico che è arrivato il messaggio da Daniele da Tarquinia, che insieme alla sua sorellina Sofia immaginano il signor Ottobre in questo modo, un po' grassottello e al posto dei baffi delle foglie in tasca, attenzione, tanti dolcetti, questa cosa ci piace moltissimo, e come mantello tanti venti freddi. Ma è una descrizione bellissima di questo signor Ottobre, o Mr. Ottobre. Grazie a Daniele e Sofia da Tarquinia, un abbraccio, grazie per i caffè che mi avete mandato e il cornetto, la ciambella.

Ma mi fa troppo ridere questa canzone. Me la immagino questa canzone mentre arriva il signor Ottobre. Ecco, questa è la canzone adatta, che arriva un po' di roccolando, bum bum bum bum bum bum bum bum, cammina un po' saltellando, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, sono il signor Ottobre, I'm il signor Ottobre, sono il signor Ottobre, sono il signor Ottobre, sono il signor... Aspettate, qui ci arrivano un sacco di messaggi vocali che devo ascoltare. Buongiornissimo, il signor Ottobre è rotondo con un cappello e una bacchetta e si diverte a colorare le foglie di rosso, giallo, arancione. È il mago dell'autunno, Olivia da Robbio, tre cuori arancioni, proprio come i colori dell'autunno del signor Ottobre. È bellissimo, rotondo con un cappello a bacchetta e che colora le foglie di rosso, giallo e arancione. Beh, il mago dell'autunno non è male, signore e signori, signor Ottobre, ovvero il mago dell'autunno. Grazie Olivia! Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Beh, buongiorno, sono Alberto. Questo ottobre mi fa essere felice perché mi sono iscritto a calcio e ho parato tutti i rigori, tutti. Ma che bravo. Quindi per me il signor ottobre me lo immagino come un grande pallone da calcio. Vabbè. Ma che bello. Alberto, tu sei bravo. Ti posso dire che quando ero un po' piccolo ho cominciato a fare calcio anch'io, ma giocando in porta. Ho giocato come te praticamente, ho fatto il ruolo di portiere. La prima partita che abbiamo fatto abbiamo perso 8-0 e io ero in porta. Niente, non ho più giocato a calcio da quel momento, basta. Invece tu sei bravo perché hai parato tutti i rigori. Che meraviglia, 8-0 abbiamo perso la prima partita subito. Ho detto, vabbè ragazzi, ho capito una cosa, il calcio non fa per me, ciao a tutti, è stato bello, mi sono dato la palla a volo e la palla a canestro infatti. Ciao papà Marco, sono Samuele da Siena, il mio signor ottobre ha la zucca al posto della testa, i baffi, le foglie al posto della pancia e le... il signor ottobre ha la zucca al posto della testa, i baffi al posto della... la zucca al posto della testa, i baffi sono delle foglie e al posto della pancia... No, niente, no, non c'è. Certo ragazzi, quando mi ci impegno, quando non riesco a capire i messaggi, niente, devo prendere gli occhiali. Allora, il signor ottobre ha la zucca al posto della testa, poi ha i baffi e le foglie al posto della pancia e le gambe. Oh, buona giornata, ce l'ho fatta. Grazie Samuele da Siena per aver descritto il tuo signor ottobre, il tuo Mr. October. Oh, chi c'è qui? Chi c'è qui? Eccolo qua. Sono Giovanna. Ciao Marco, il signor ottobre è un signore dalla faccia normale. Va bene, certo. Al posto del naso ha una foglia rossa e un vestito rosso pieno di foglie. Piedi e mani sono rami senza foglie. Valigia piena di foglie, cappello con la stella in punta e con la bacchetta magica ha fatto finire settembre e ha fatto iniziare ottobre se stesso. Ma che bello, è una bellissima descrizione. Grazie, grazie, grazie. Allora, chi è? Sono Giovanna, ciao Giovanna. Un abbraccio, abbraccioso, grazie per il cuore e per il caffè che ci vuole sempre la mattina. Ma sono già le 8:15, devo leggere ancora, devo ascoltare ancora dei messaggi vocali che sono arrivati. No, ce ne sono tantissimi qui di messaggi, altro che mi devo sbrigarmi un attimo, perché ci sono tanti messaggi vocali. Buongiorno Marco, se ottobre fosse una persona sarebbe fatto tutto di foglie e con una testa di zucca e un bel cappello. Noi avremo 2 settimane di vacanza dalla scuola e io sabato andrò a fare la caduta libera indoor. Clelia da Grenoble, ciao Clelia, saluta la Francia. Ma che bello, la caduta libera indoor. La vedo una cosa un po' complicata, non per me sicuramente. Comunque le 2 settimane di vacanza dalla scuola, ma è appena iniziata la scuola, già 2 settimane di vacanza, ma beati voi, io mi trasferisco in Francia. Forse mi ci dovevo trasferire un po' di tempo fa. Grazie Clelia. E poi ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari, eccolo il nostro amico da Cagliari. Caro signor ottobre, oggi finalmente ti sei svegliato e quindi sei ancora in pigiama. Mi raccomando, sii gentile con noi bambini che andiamo a scuola tutti i giorni. Ma che bello questo pensiero per il signor ottobre. Grazie Nicola da Cagliari, grazie anche per i caffè e per i cornetti. E poi. Ciao papà Marco, sono Maddalena da Fano. Io il signor ottobre lo immagino come un Babbo Natale. Salve, sono il signor ottobre. Perché in questo mese ci sarà il mio compleanno e quello di mio babbo Marco. Ah!
un altro Papa Marco, anzi Babbo Marco. E diccelo, Maddalena. Allora, questo mese mi raccomando, poi avvertici, perché noi avvisaci, perché io poi canterò la canzone se sarò io in puntata. Canterò la canzone a te e al papà, insomma, per farti gli auguri. Ciao Maddalena! E poi. Ciao signor Ottobre, grazie di essere arrivato. Compiono gli anni con te il mio papà Marco e il mio fratellino Dennis. E fateci sapere quando, così facciamo gli auguri in diretta. Ma che bello, un altro papà Marco. Ma quanti siamo? Papà Marco? Papà Marco di tutto il mondo, tra Babbo Marco e Papà Marco siamo veramente tanti, che bello. Ciao, ecco qua, aspetta un attimo. Ciao Papà Marco, sono Francesco, caffè, cornetti e via. Puoi rimettere supereroi, grazie, buona scuola a tutti. Così, adesso vedo se ci riesco, caro Francesco. Grazie per i cornetti, i caffè e tutto, insomma. È fantastico. Così, poi diventi supereroi. Ciao Papà Marco, sono Pietro da Bollate. Per me il signor Ottobre è un uovo con un cappotto marrone, la testa a zucca e guanti e un cappello. E ti sorridere. Che bello, bello. Il signor Ottobre, che tutti magari immagino sia un po' burbero perché è arrivato su, perché ha questo nome un po' così, un po' altisonante. Signor Ottobre. Insomma, magari sia serio, invece no, lo immaginate sempre molto sorridente. Questa è una cosa bellissima. E puoi mettere Halloween dal film Nightmare Before Christmas? Ciao cornetti e uova al tegamino per me, ci provo, va bene. Nightmare Before Christmas, cioè, ciao Pietro. Nightmare Before Christmas, adesso la cerco, vediamo se c'è. Oh, ciao Radio Kids, sono Vittoria da Roma. Per me il signor Ottobre ha un vestito fatto di foglie marroni, arancioni e gialle e ha in mano un palloncino, perché il 3 è il mio compleanno. Potete mettere la canzone Soda Pop. Oh, sono tornati Sasha Boys. Perché ci proviamo. Allora, Vittoria da Roma, io credo che questa sia la tua cartolina, questa che ho in mano. Sono sicuro. Ciao, sono Vittoria da Roma, vi seguo sempre, un saluto dalla Sardegna. Hai mandato questa cartolina quest'estate e c'è una bellissima spiaggia con tanti fiori, sono due spiagge. È questa la tua cartolina? Secondo me sì, grazie. E adesso cerco anche Soda Pop, tanto c'è. Un abbraccio abbracciosa a te, Vittoria. E poi, devo andare avanti? Certo, ha voglia. Ciao papà Marco, sono il papà di Sofia da Ponticella. Io lo immagino il signor Ottobre, ma che bello un papà che immagina il signor Ottobre. Sono contento di questo, vai. E con un bel paltò tutto patchwork, bello, tutto patchwork, quindi tutto colorato, colori dell'autunno a quadrettoni marrone, giallo, arancione quasi rosso, un bel pantalone blu, scarpe stringate, quelle che fanno creak crocs, una coppola in testa, la barba e un cesto dove ci sono tante castagne da regalare ai bambini. Ciao da Sasà da Ponticella. Ma che bella, ma grazie Sasà da Ponticella, il papà di Sofia. Ma che bello, che bello. Grazie per questa tua descrizione, bellissimo questo signor Ottobre col cappotto patchwork, tutto colorato. Sì, ci sta, me lo voglio comprare anch'io, un paltò tutto fatto a patchwork, tutto a quadrettoni. Grazie, ma che bello, vedi che anche voi genitori avete delle idee magnifiche, grazie, continuate. Poi abbiamo futura immagine il signor Ottobre come un signore pelato, come gli alberi, senza foglie. Certo, perché poi in autunno cadono le foglie. E con la bocca molto lunga, fino agli occhi, e il nasino a patatina, e gli occhi a mandorla. Ma che bella descrizione. Grazie, Futura, un abbraccio abbraccioso. Ma che bello, è molto particolare questo signor Ottobre di Futura. Ok, il papà di prima, il papà... il papà Francesco che praticamente ha mandato un messaggio vocale, ha detto sì, ha sentito il messaggio, quasi mando il curriculum per lavorare con te. Dai, mando il suo curriculum, Francesco, dai, facciamo una trasmissione di tutti i papà, facciamo. Sarebbe bello organizzare anche una giornata qui con i papà, con le mamme. Allora, Arianna con le mamme e io con i papà, e facciamo una puntata con un po' di persone e vediamo che cosa esce fuori. Sarebbe carino. Ciao papà Marco, ciao a tutti i papà e le mamme dei bimbi di Radio Kids. Sono Alessio, il papà di Martina da Verderio. Per me il signor Ottobre
ma questa è una cosa che mi piace molto. Anche i papà si stanno praticamente cimentando nella descrizione del signor Ottobre. Ma le mamme dove stanno? Perché le mamme non lo descrivono? Ecco, solo i papà, vabbè. È un omone bello rotondetto con il naso e gli zigomi rossicci, perché inizia a far fresco la mattina, è vero. Vestito da tirolese con pantaloni corti e bretelle, dei calzettoni di lana fino sotto al ginocchio e sarponcini da montagna. Cheese, buona giornata a tutti, saluti anche a te caro papà Alessio, papà Alessio di papà di Martina. Ma che bella anche questa descrizione, questa cosa che anche i papà si mettono a giocare con noi è meravigliosa. Grazie, perché immagino che andiate di fretta la mattina, c'è chi deve accompagnare i figli e poi andare al lavoro, e quindi avete anche il tempo per scrivere questi messaggi. Ma io vi abbraccio a tutti, così sono felicissimo oggi. Ciao Francesco, buon lavoro anche a te dalla mamma di un'altra Carolina, Cristina. Certo, perché Francesco ha salutato tutti i papà e le mamme che accompagnano, che si alzano presto e accompagnano i bambini a scuola, quindi dalla mamma di un'altra Carolina, che è Cristina, quindi la mamma di Carolina, ovvero Cristina, mi sta intrecciando da solo. Saluta anche papà Francesco. Allora, quindi, caro papà Marco, il signor Ottobre indossa un vestito di foglie e cappello di zucca e ha una cesta in mano in cui tiene il vento. Quando lascia uscire il vento, cadono poi le foglie degli alberi. Carolina da Brescia, 8 anni. Ma bella, è un'immagine molto bella con questa cesta, tiene il vento, poi apre la cesta, magari toglie il panno che è sulla cesta, arriva il vento e fa cadere tutte le foglie. Ma bello, è una immagine poetica. Grazie Carolina. E poi, oh, chi abbiamo qui? Un gattone affacciato alla finestra. Ciao papà Marco, come stai? Va bene, bene, bene, devo dire che sto molto bene. Sono Alice, io immagino Ottobre come un bambino con il velo viola che fa dolcetto scherzetto, ciao, grazie per tutti, hai mandato un sacco di cose da mangiare, non hai mandato scherzetti ma solo dolcetti e cose salate, buono, grazie alla nostra amica Alice. E poi, buongiorno, siamo Lollo e Ale da Roma. Per noi Mister Ottobre ha una maglietta marrone, i pantaloni arancioni, i calzini rossi, scarpe gialle alla testa e una nuvola grigia, e ha con sé due valigette piene di foglie colorate che poi tira e lancia, perché poi cadono le foglie e quindi le ha lanciate in realtà il signor Ottobre. Grazie Lollo e grazie Ale da Roma, grazie a tutte e due. E devo mettere una canzone, la mettiamo una canzone perché devo ascoltare dei messaggi vocali che sono arrivati al 333 6908 18. Come immaginate voi il signor Ottobre, visto che oggi è primo ottobre, by the colors!

0: come.
1: Yeah, senti che energia qui al Buongiorno di Radio Kids. Allora, devo rispondere a un amico. Allora, Emre, il nostro amico vuole ha descritto il signor Ottobre in questo modo: capelli color foglie d'autunno. Quei capelli color foglie d'autunno. Eh beh, sì, perché giustamente l'autunno è iniziato e ottobre in qualche modo è il sta per finire la canzone. Aspettate, 4 3 2 1 Yeah! Finita, grazie The Colors e a Serena Brancale per questa canzone, per questa carica di energia. Allora, Emre ha detto appunto che il signor Ottobre lo immagina con i capelli color foglie d'autunno. E poi mi chiede: ma perché si chiama signor Ottobre? Quindi il senso, poi la mamma ha aggiunto, ma voleva sapere perché, da cosa deriva la parola ottobre. Allora, dovete sapere che la parola ottobre, il nome, viene proprio dal latino otto, che significa otto. E voi vi chiederete: ma allora perché è il decimo mese dell'anno, anche se 8 vuol dire 8? Allora, tantissimo tempo fa, tanto tempo fa, nell'antico calendario romano l'anno cominciava a marzo e non a gennaio, quindi ottobre era davvero l'ottavo mese dell'anno, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e poi ottobre, quindi era l'ottavo mese. Poi il calendario è cambiato, ebbene sì, sono stati aggiunti anche gennaio e febbraio, e quindi facendo diventare ottobre il decimo mese dell'anno. Però il suo vecchio nome, October, che era l'ottavo, è rimasto invariato. Quindi lui si chiama October, era ottavo, ma è arrivato decimo in qualche modo. Questa è un po' la spiegazione del perché si chiama ottobre, va bene? Ciao Emre, di 5 anni, il nostro amico Emre di 5 anni. Un altro messaggio vocale che arriva da 333-6908-18, vediamo un po' qui intanto. Ciao Papa Marco, io sono Elena da Castel San Pietro, da Castel San Pietro Terme, e vorrei che facessi gli auguri alla mia mamma che compie gli anni oggi, grazie, si chiama Elisabetta, forza Bologna. E allora attenzione, devo fare questa cosa e la faccio, e qual è il problema? E qual è? Non sappiamo quanti anni compie, ma non fa niente.

Zanzan, da parte nostra, ovviamente, di Rai Radio Kids, da parte di Elena. Ciao, un abbraccio abbracciosa a voi, buona giornata, festeggia la grande, mi raccomando. Elena, fai un bel regalo alla mamma, preparagli una bella torta, fai soffiare le candeline, ecco, mi raccomando. E poi, altri messaggi vocali. Oh, ciao papà Marco, sono la mamma di Flavio dalla provincia di Bergamo, il signor Ottobre me lo immagino a forma di otto vestito da imbianchino con una grande tavolozza per colorare i boschi, e nella cartolina scriverei: caro signor Ottobre, per favore porta tante castagne. Ma che bello, anche una mamma ha scritto. Fino adesso avevano scritto solo i papà, come immaginavano il signor Ottobre, ma adesso finalmente anche la mamma di Flavio ha detto la sua e immagina il signor Ottobre così a forma di otto, vestito in bianchino. Che bello, grazie. Oh, ciao babbo Marco, sono Loris da Forlì, un grande bacione da parte mia e un abbraccio abbraccioso da parte mia a te, caro Loris. Ciao e buona giornata, mi raccomando, continua a seguirci su Rai Radio Kids. Ah, non vi ho detto, ma quanti messaggi ci sono ancora? Ma sono tanti messaggi, li devo leggere velocemente. Buongiorno, sono Lucia e per me ottobre è a forma di foglia. Ha un vestito e ha un cerchietto pieno di foglie, bello, e ogni giorno cresce fino a 31 anni. E quindi oggi è il passeggino. Ah, ti mando 10.000 pomodori secchi, una manciata di foglie e infine ti mando i pomodori secchi con le castagne. Ciao, ma che meraviglia, grazie Lucia, a forma di foglia, un signor ottobre a forma di foglia, bellissimo. Chi abbiamo qui? Buongiorno papà Marco, sono Anita da Gallarate, oggi la mia sorellina non c'è. Anche l'altra volta c'era la tua sorellina, come mai sei sempre da sola? Ormai va bene così, comunque salutacela tanto. E secondo me il signor ottobre ha una zucca di Halloween al posto della testa, per il corpo ha una foglia enorme, mani, gambe e piedi sono fatti di rami, ha un mantello fatto di foglie autunnali e quando incomincia ad essere più freddo lui si mette a riparo all'interno di un tronco di quercia. Wow, che meraviglia, grazie Anita Gallarate per questa descrizione di questo signor ottobre, grazie per tutte queste cose autunnali, tutte emoticons autunnali che hai mandato. Funghi, abbiamo dei funghi, abbiamo gli alberi senza foglie, abbiamo dei pomodori, che cos'è, castagne, vabbè, c'è le montagne, c'è gli abeti, c'è di tutto. Grazie Anita. E poi, buongiorno papà Marco, sono Federico da Roma, secondo me il signor ottobre è un signore molto calmo, salve, sono il signor ottobre molto calmo, con una giacca rossa e dei pantaloni gialli. Ciao, buona giornata anche a te Federico. E poi, un altro messaggio vocale, non ci faccio in tempo a leggere i messaggi vocali. Allora, aspettate, ecco, questo non l'avevo ancora letto. Ok, ciao, siamo Letizia, Benedetta e Pietro da Abbiate Grasso. Il nostro signor ottobre ha testa di zucca, cappellino marrone di paglia, il corpo con le foglie dell'autunno, pantaloni lunghi marroni e stivaloni. Ecco, ciao Radio Kids, siamo Letizia, Benedetta e Pietro. Il nostro signor ottobre è alto, il cappello a forma, aspetta, sono due messaggi. Il signor ottobre è alto, ha il cappello a forma di caramella, la testa a forma di libro e il cappotto con le caramelle. Ciao, due versioni, va bene, ci sta, grazie. E per me, mamma Chiara, anche la mamma ha scritto, il signor ottobre porta un cesto pieno di castagne con ricci chiusi e aperti. Bello, mi piace questa collaborazione in famiglia, ognuno dice la propria, anche le mamme e anche i papà rispondono alla domanda, questa cosa mi fa gioire, grazie. Oh, e poi. Aspettate, ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano e oggi sono felicissimo di ottobre perché domani è il compleanno della mia mamma. Allora, Gabriele, ricordamelo domani, tanto ci sarò io, così facciamo gli auguri con l'augurio alla mamma. Non glielo dire però, anche se questo è il telefono di mamma, però non glielo dire, va bene. Mamma, non ascoltare questo messaggio. Allora, se lo immagini il signor ottobre come un signore che con la sua magia fa diventare le foglie gialle e poi le fa cadere. E vorrei che mettessi i supereroi di Giorgio Vanni, per favore, potresti? Guarda, l'ho già messa, ma visto e considerato che devo
ascoltare dei messaggi vocali che sono arrivati, la rimetto per tutti voi, per chi non l'ha ancora ascoltata. Va bene, adesso la rimetto. Ciao Gabriele. E poi aspettate, però cerco di leggere almeno un altro messaggio. No, sono messaggi vocali che devo ascoltare, quindi attenzione, attenzione, s'il vous plaît. Aspettate che devo mettere, la rimetto, la nostra canzone, quella che ormai piace a tutti voi, Supereroi. Eccola qua, li ascolto, così posso ascoltare tutti i messaggi vocali che sono arrivati.

Allora, gli ultimi messaggi che sono arrivati qui al buongiorno di Radio Kids. Come vi immaginate questo signor autunno, visto che oggi, Mr. Ottobre, visto che oggi è il primo giorno, è il primo di ottobre. Abbiamo salutato settembre, abbiamo dato il benvenuto al signor Ottobre. Allora, la nostra amica Leda, ciao Leda, il signor autunno è fatto con le zucche! Ebbene sì, ci può stare, anche perché è il periodo delle zucche, questo, con dei risotti alle zucche buonissime si possono fare. Grazie Leda! E poi abbiamo, allora, questi messaggi qua, eccoli. Allora, ciao Marco! Io sono tornata, ti mando un bacio, per me, a me piace molto ottobre, ti do anche un bel caffè, grazie, quello ci vuole sempre. Ti voglio bene, sono sempre Alice e sto andando a scuola. E saluta anche mio fratellino Riccardo. Ciao Riccardo anche da parte mia, ciao Riccardo! Alice e Riccardo mi mandano un abbraccio abbraccioso, ma c'era ancora un altro messaggio. Io vado in terza e sono sempre Alice e vi volevo avvisare che andavo in terza. Ciao papà Marco, ma ciao Alice, ti mando un bacio. Poi mi ha mandato un messaggio vocale, mi ha detto ti voglio bene anch'io. Ciao Alice! E poi ancora un altro messaggio che è arrivato. Allora, c'era un messaggio vocale. Aspettate, visto che mi avevano chiesto anche la canzone Nightmare Before Christmas, non l'ho trovata, però intanto c'è questa, perché devo ascoltare un altro, l'ultimo messaggio vocale. Vi lascio con Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Ascolto un messaggio vocale, poi torniamo qui per i saluti e per l'ultimo messaggio.

0: si muore.
1: E questo è Buon Vento di Alfa e Giovanotti. Allora, che mi ha chiesto i nostri amici Ambrogio e Teodora, che hanno anche scritto: per noi signor Ottobre è un albero che ti abbraccia. Ma è bellissima questa cosa, un grande albero autunnale ti abbraccia. Grazie per i cornetti e per i caffè, Ambrogio e Teodora.

buon vento, buon vento. Chi è che parte oggi? No, magari durante il fine settimana, oggi è ancora giovedì, domani si va ancora a scuola, qualcuno andrà a scuola anche di sabato mattina, ma non si sa. Ma vabbè, comunque la puntata è finita, sono le 8:40 di questo primo ottobre. E buon inizio mese a tutti voi, buona giornata, divertitevi, siate sereni e tanta gioia e felicità per tutti. E è arrivato il momento di salutarci. Appuntamento domani alle 7:30 col buongiorno di Radio Kids, sempre qui puntuali, allegra con bricola ci sarò io. E adesso sigla! È partita, è la sigla, c'è. Sveglia ragazzi, da mo' che siete svegli. Va bene, buona giornata, ciao a tutti amici!

0: Cos'è questo?
1: Ah.
0: Sì. Con cosa? Ciao amici, un abbraccio abbraccioso!

0: Crude, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao bambine e bambini, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento con Crude, l'alieno farlocco su Rai Radio Kids. Ma cosa sono questi sospiri? Si può sapere cosa succede, Crude?
2: Mi manca tanto.
1: Crude, sì, ma che cosa ti manca tanto?
2: Ciao Armandino.
1: Ciao Crude. Ciao. Ma cos'hai? Non ti ho mai sentito così mogio e triste.
2: Beh, sì, non posso nasconderlo. Oggi ho un po' di nostalgia della mia vita sul pianeta Kot.
1: Mi dispiace.
2: Sì.
1: Però sono cose che capitano, sai? Succede a tutti a volte di avere un po' nostalgia di qualcosa. Guarda, per esempio, a me ogni tanto capita di ricordare di quando ero bambino in campagna con quelle belle giornate di sole in mezzo ai prati fioriti.
2: Anche a me mancano quelle belle giornate sul pianeta Kot.
1: Certo.
2: Invase dall'aria fetida e putrida.
1: No.
2: Quelle giornate orribili, piene di smog, che ti entrava nella gola, nei polmoni,
1: ma che
2: ti faceva tossire senza sosta. E poi gli amichetti, anche quelli, mi mancano tanto.
1: Vabbè. Mi sembra di capire che magari sulla bellezza delle giornate abbiamo le idee un po' diverse. Però invece sugli amici, soprattutto quelli dell'infanzia, forse siamo simili. Era bello giocare insieme, vero Crude? Stare tutto il giorno a giocare, felici, spensierati.
2: Oh sì, per esempio, mi ricordo che noi giocavamo a calcio.
1: Ma dai, anche voi sul vostro pianeta giocavate a calcio. Non l'avrei mai detto perché, è proprio il caso di dire che è uno sport universale.
2: Quel pallone di pietra. I colpi di testa erano fantastici.
1: No, come giocavate con un pallone di pietra? Ma non vi facevate male, scusa?
2: Certo Armandino, malissimo, per questo era bello.
1: Ma posso dirti, Crude, che voi del pianeta Kot siete davvero strani.
2: Sì, in effetti direi strani, sciocchi e crudeli, che poi sono le materie che studiavamo a scuola sin dai primi anni, quelli che voi terrestri chiamate le scuole elementari, primarie.
1: No, fammi capire bene, Crude. Voi studiate sin da piccoli per diventare strani, sciocchi e crudeli.
2: Certo, è il nostro impegno e ci applichiamo con scrupolo per riuscirci.
1: Ecco, vedi, questo spiega tante cose. In effetti, se posso dire, come strano, sciocco e crudele sei bravissimo,
2: E invece no!
1: Crude, non piangere, non cosa ho detto? Ma perché ti metti a piangere adesso?
2: Perché sono una frana, ecco perché! Non riesco mai a portare a termine una missione. Sono stato mandato da Mort Adel, il mio capo, a invadere la Terra e non ci sono riuscito. Ogni volta che provo a fare qualcosa si rivela sempre un fallimento.
1: È vero. Devo dire che per fortuna ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento. Però forse dovresti provare a dire al tuo capo, Mort Adel, che tu ce la metti tutta. Magari lui potrebbe darti un'altra possibilità.
2: Davvero?
1: In fondo, devo dire che come, senza offesa, sei davvero molto, molto sciocco. E anche tanto, tanto strano. Poi saresti anche cattivo se non fossi così, così sciocco e così strano.
2: Grazie Armandino, le tue parole mi scaldano il cuore. Ma chi ci parla con il terribile Mort Adel? Chi avrebbe il coraggio di dirgli tutto questo?
1: Io ci parlo. Crude, io gli dirò che potrebbe riprenderti sul pianeta Kot, perché ti sei dimostrato all'altezza della situazione.
2: Davvero ci parli tu, Armandino?
1: Sì.
2: Sarebbe meraviglioso. Allora quasi ci provo. Lo chiamo e gli parli tu, va bene?
1: Benissimo, certo, va bene, sì, sono pronto.
2: Vado e lo chiamo,
1: Sì,
2: vai. Lo chiamo.
1: Sì, l'abbiamo già detto, Crude, vai e lo chiami. Tu vai, lo chiami e io gli parlo.
2: Ma...
1: Sì.
2: Non hai paura di parlare con Mort Adel, il capo supremo del pianeta Kot, il più cattivo dei cattivi, il più orribile degli orribili,
1: Vai e chiamalo e poi me lo passi! Parlo io con Mort Adel, forza! Vai!
2: Allora vado,
1: Vai!
2: Vado!
1: Vai!
2: Vado,
1: vai!
2: Okay. Mi sento che mi spingi.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Kids in compagnia del vostro Armando, che forse questa volta si è messo nei guai. Eh sì, perché il nostro piccolo Crude è in una di quelle giornate in cui prende la malinconia. Aveva tanta voglia di tornare sul suo pianeta Kot, stava così, rimuginando sulle sue giornate, e certo era un po' afflitto perché si sentiva, beh, diciamolo, un fallito. Allora io gli ho suggerito che forse avrebbe potuto parlare con il suo capo, il grande, terribile, orribile Mort Adel. Ma certo, lui non ha il coraggio di parlare con questa figura così terrificante, e io mi sono offerto. Ho detto, ma guarda, ci parlo io con Mort Adel, glielo dico io di riprenderti. In fondo, tutto sommato, sei davvero strano, davvero sciocco, che sono qualità sul pianeta Kot. E adesso sono qui che sto aspettando di parlare con Mort Adel.
1: Armandino?
0: Ciao Crude.
1: Ciao, ecco. Ciao. Saremo pronti per il collegamento con Mort Adel.
0: Va bene.
1: Il capo pronto. Supremo del pianeta Kot.
0: Certo.
1: Il più terribile dei terribili.
0: Sì.
1: Il peggiore tra i peggiori.
0: Va bene, Crude, abbiamo capito. Dai, non la fare tanto lunga, dai.
1: Va bene, ma se poi ti incenerisce io non c'entro niente.
0: D'accordo. Dai, sono curioso di fare due chiacchiere con questo cattivone, questo Mort Adel.
2: Eccolo, è in linea.
3: Chi osa disturbarmi?
0: Buongiorno, signor Mort Adel. Sono Armando, un terrestre.
3: Un terricolo? Ma non dovresti già essere stato spazzato via? Il tuo piccolo, insulso, insignificante pianeta non dovrebbe essere ridotto ad un cumulo di macerie fumanti dove... Io dovrei fare la mia passeggiata trionfale?
0: No, per fortuna non ancora. Anche se devo dirle la verità, caro Mort Adel, che noi terrestri ci stiamo impegnando per ridurlo così. Però per ora la nostra cara e amata Terra è salva.
3: Ma come è possibile? Io stesso, Mort Adel, il capo supremo, vostro orrore, avevo dato personalmente l'incarico a come si chiama?
1: A me, sua maestà, l'imperatore delle cattiverie e crudeltà universale.
3: Ecco, a te?
1: Sì.
3: E chi saresti tu?
1: Sono Crud, vostro orrore.
3: Crud.
1: Crud.
3: Ah! Ora sì, ora ricordo, tu sei quello che non ne combina una giusta. Tu sei il disonore del nostro pianeta.
1: Grazie, vostro orrore, è troppo crudele, troppo.
3: Voglio darti un'ultima possibilità, non potrai sbagliare. Sarò io stesso a puntare il cannone ipersonico della mia astronave contro la Terra. Tu?
1: Sì.
3: Insulso. Non dovrai fare altro che schiacciare un bottone, quello rosso.
1: Rosso.
3: Vieni immediatamente.
1: Immediatamente, subito, arrivo.
0: Crude, aspetta, non andare. Niente, è andato. E questa volta siamo davvero nei guai.
1: Ci sono. Sono sull'astronave del grande capo supremo, il magnifico, orribile, crudelissimo Mort Adel.
0: Crude, aspetta, fermati. Ricordati, non sei obbligato a farlo. Ti ricordi che eri diventato buono, no?
1: Mi dispiace, Armandino, ma questa è la mia grande occasione. Se distruggerò la Terra, finalmente sarò accettato nel mio pianeta, Kot. Io, Crude, potrò essere finalmente un vero cattivo, un malvagio. Potrò girare a testa alta e sarò acclamato, lodato.
0: Ma tu non sei un vero cattivo, Crude. Non sei malvagio. Sei un simpatico pasticcione che non ne combina una giusta, dai.
1: Ormai è deciso. Tra un secondo la Terra non sarà altro che un pugnetto di macerie fumanti. Devo solo schiacciare il bottone rosso.
0: Crude, sei ancora in tempo.
1: Mi dispiace, Armandino. Ma io sono un soldato e devo obbedire. Mi sono divertito con te. Quasi direi... che potevamo anche diventare amici.
0: Ma noi lo siamo amici, Crude!
1: Cosa?
0: Certo, noi siamo amici!
1: Siamo amici? Vuol dire che tu sei il mio amico Armandino?
0: Va bene, sì, sono il tuo amico Armandino.
1: Gli amici non si lasciano nei guai. Allora sai che farò?
0: Che farai?
1: Non spingerò il bottone rosso!
0: Bravo!
1: No, spingerò... Qua. Questo bottone qui, questo verde, sì, carino questo. Vediamo che succede.
3: Ehi! Chi ha spento la luce? Qui è tutto buio! Sono bloccato nel bagno! Crude! Sei stato tu, farlocco, che non sei altro! Se ti prendo, ti riduco in cenere!
1: Oh, mamma mia, io l'ho fatta grossa! Sarà meglio filarsela, nasconderci! Ma dove posso andare? Armandino?
0: Sì?
1: Armandino Bellino?
0: Sì, Crude,
1: tu
0: dimmi!
1: Tu sei il mio amico, vero?
0: Certo!
1: E quindi gli amici dividono le cose, giusto?
0: Ma certamente sì!
1: E allora divideremo casa tua, d'accordo?
0: No, dai! Come casa mia?
1: Sì, non so dove nascondermi, finché sta chiuso nel bagno ho qualche speranza! Io vengo da te!
0: Vabbè, dai,
1: prendo la valigia, sì, con le mie cose! L'astronave, il razzo laser, no, tutte le mie cose! No. Arrivo! Preparati!
0: Non esagerare! Ah, vabbè, è andata bene! Questa volta me la sono vista davvero brutta, anche perché, insomma, abbiamo rischiato la distruzione del pianeta e Crude ci ha salvato! Oh, ma adesso come faccio? Ha detto che verrà a casa mia. E va bene, lo istruirò, diventerà un terrestre, anzi, un terricolo, come dice lui. Ci sarà da divertirsi!
1: Posso portarle l'orzacchiotto?
0: No!
1: La paperella?
0: No!
1: Dai che te la presto!
0: Ah, e allora dai, porta la paperella. Ma che colore è?
1: Gialla.
0: Ah, bellissima.
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
7: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
7: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe dell'angoscia che ci

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Sì.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Ciao bambini, benvenuti a una nuova super esaltante, strabiliante, fantasmagorica puntata di...
4: Big Bang!
3: Ciao Lallo, ciao Lella!
4: Ciao Armando!
5: Ma ciao Armandissimissima!
4: Che bello essere qui!
3: Davvero!
5: Senti Armando, posso raccontarti subito una barzelletta?
3: Ma certo Lallo, perché no? Dai, cominciamo in bellezza!
5: Allora, sapete come si chiama l'uomo più ricco ricchissimo d'Italia?
3: No!
5: Si chiama Dario Miliardario.
3: Ah, carina.
4: Dario Miliardario, che ridere. Non è una delle tue battute triste e noiose, Lallo. Questa fa ridere.
3: È vero, ha ragione Lella. Questa è carina, Lallo.
5: Sì, ma non è ancora finita,
3: Ah.
5: Perché mi sapete dire adesso come si chiama l'uomo più povero d'Italia?
3: No.
4: Come si chiama?
5: Si chiama Rino Poverino.
3: Vabbè.
4: Rino Poverino. Questa fa troppo ridere, Dario Miliar e Rino Pove.
3: Attenta, Lella, calmati, non ti sforzare così, che finirai per cadere, attenta!
4: Ah!
3: È caduta Lella. Lallo, aiutami a tirarla su.
5: Lellina.
3: La mia
5: Lellina. Ma cosa è successo? Non la rivedrò mai più.
3: No, adesso non fare la tragedia. Non è successo nulla di grave. Dai, è tutto a posto, Lella? Stai bene?
4: Sì, sto bene. Non vi preoccupate, sono solo un po' caduta.
3: Un po', ti sei rovesciata con la sedia. Vabbè,
5: dai,
3: Lallo, fai una cosa. Vai a prendere per favore un bicchiere d'acqua, così noi intanto mandiamo un po' di musica e Lella così si riprende, va bene?
5: Vai Armando, cavalco,
3: vai,
5: e torno.
3: Vai.

0: Molto bene, eccoci di nuovo insieme negli studi di Big Bang. E come avete ascoltato, Lella ci ha fatto prendere un bello spavento perché è caduta dalla sedia, poverina.
1: Eh sì, ma adesso è tutto a posto, vero Lella?
2: Sì, mi sento solo un po' confusa.
0: Vabbè, è normale, dai Lella, dopo una caduta del genere.
1: Lella, senti, ma non è che hai perso la memoria?
2: No, mi ricordo tutto.
0: Ma certo, Lallo, dai.
1: Dai, vediamo, dove siamo qua?
2: In radio.
1: Sì, quale radio?
2: Kids Radio.
0: Sì, va bene. No, ma che è giusto, vabbè, siamo a Radio Kids, va bene.
1: Sì, dai. Ma lei ha detto Kids Radio, non Radio Kids. Questo mi preoccupa, Armando.
0: Ma no, dai.
1: Sentiamo. Lella, come si chiama questo programma?
2: Dai, non scherzare, lo so benissimo che si chiama Bang Big.
1: Ah! Hai sentito,
0: Lallo? Che succede? Sì che ho sentito, ha detto Bang Big invece di Big Bang, non mi sembra così grave.
1: È invece gravissimo!
2: Perché? Che cosa ha detto di sbagliato?
0: Ma no, Lella, niente di cui preoccuparsi, dai!
1: Lella, come mi chiamo io?
2: Tu sei Cavallo, Cavallo e Lallo.
1: Lo sapevo! Dopo che ha sbattuto la testa, Lella si è ammalata di inverti nomi.
0: Ma quale ammalata di inverti nomi? Lei giustamente inverte i nomi, ma le parole le dice benissimo.
1: Certo, inverte i nomi, proprio come nella mia barzelletta.
2: Io non capisco, Cavallo e Lallo.
1: Non preoccuparti, amica mia, io ti salverò.
2: E come?
1: Ci devo pensare.
0: Vabbè, no, non fare il drammatico, facciamo così. Mentre Lallo pensa a come salvare Lella la pecorella, noi ci ascoltiamo insieme una bella canzone.
2: Sì, magari una bella strocca gioca.
1: No, si chiama gioca strocca, Lella. Tu sei molto grave.

0: E dopo questa giocastrocca siamo qui. Ricapitoliamo. Lella, ridendo come una pazzarella, è caduta dalla sedia. Da allora, curiosamente, inverte i nomi. Per fortuna, Lallo sta pensando a come far guarire Lella da questa temporanea malattia da inverti nomi.
1: Armando, sì. Ho la cura giusta.
0: Vai.
2: E qual è? Mi farà male, ho paura, cavallo il Lallo.
1: Cavallo il Lallo, fidati di me, non farà male. Devi solo rivivere quello che ti è successo un attimo prima che cadessi.
0: Mm-hmm. Mm. Quindi probabilmente... Ah, certo, dovrebbe raccontare di nuovo la tua barzelletta.
1: Eh sì, Armando, però con qualche modifica. Allora, posso raccontarvi subito una barzelletta?
2: Sì.
1: Sapete come si chiama l'uomo più ricco d'Italia?
2: No.
1: Milionario.
2: Non fa ridere.
0: È vero.
1: Giusto. Sapete come si chiama l'uomo più povero d'Italia?
2: Come?
0: No, come?
1: Poveraccio.
2: Ma neanche questa fa ridere. Una delle tue battute triste e noiose.
0: Ma sì, certo, Lallo, perché prima era divertente, perché dicevi certo. Dario miliardario, Rino poverino. Adesso l'hai cambiata e non fa più ridere.
1: Lo so, ma non ho ancora finito, eh.
0: Ah.
1: Aspetta un po', com'è che mi chiamo io, Lella?
2: Lallo il cavallo.
1: Hai sentito, Armando? È guarita.
0: Ma allora era questa la tua terapia?
1: Eh sì, era la mia terapia.
0: Bravo.
2: Ma perché non ti chiami Lallo il cavallo?
1: Eh sì che mi chiamo così. Lella, la mia pecorella, è tutto così. Sei guarita allora.
2: Ok, evviva. Beh, non ho capito cosa è successo, ma mille grazie lo stesso, Lallo il cavallo.
0: Va bene, meno male. Festeggiamo allora con una grande canzone.
2: Sì.

0: Bene, il tempo è proprio volato oggi, la puntata è già finita con questa fantastica avventura.
1: Perché? Quando è cominciata?
0: Oi oi. Lallo, mi sa che Lella è ancora un po' confusa per la caduta.
1: Ma no, stavo scherzando, sta benissimissimissimo.
0: Ma allora vuol dire che la cura super stramba di Lallo ha funzionato.
1: Sì.
0: Allora possiamo salutarci, bambini. E non dimenticate di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726. Attenti a non cadere,
1: Dalle risate però.
0: Ciao ciao ciao. Ciao, ciao bambini.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta.
1: Servire caldo per due persone.
2: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: e bambini, piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Benvenuti! Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e sta per cominciare questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con la nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E il nostro Lallo.
2: Ma ciao, guardissima.
0: Allora, c'è qualche cosa di bello che mi volete raccontare? Sono curioso e contento di essere qui con voi.
1: Sì, ho una cosa davvero bellissimissimissimissimissima da dirti.
0: Oh, super. E allora dai, non tenermi sulle spine, Lellina, vai.
2: Ma sei caduto su poco spina, Armando. Su cactus, su no. Riccio di mare. Oh, poverino.
0: No, ma no, Lallo. Nessuno, ma figurati. Ah. Ma perché mi chiedi questa cosa?
2: Hai detto che sei sulle spine.
0: Ma quello è un modo di dire. Si dice quando uno è molto curioso di sapere qualcosa e non vuole aspettare. E Lella ha detto che mi vuole raccontare una cosa bellissima e io sono ansioso di sapere di cosa si tratta.
1: Allora te la dico subito.
0: Dai.
1: Lalle ed io siamo stati invitati in montagna dalle mie amiche caprette.
0: Ma è una cosa molto bella, una bella notizia. Poi io adoro la montagna, lo sai, la montagna è meravigliosa.
1: Già.
2: Sì, ci hanno invitati sulle dinamiti.
1: Davvero? Ma c'era scritto così sull'invito. Ma non è pericoloso. La dinamite è quella cosa che esplode.
0: Sì. No. Io ho capito. Scusami, è vero, Lellina, è vero, la dinamite è un esplosivo, ma però io sono sicuro che Lallo intendesse dire dolomiti, non dinamiti. Le Dolomiti sono proprio una catena montuosa delle Alpi. Tra l'altro ci sono dei paesaggi stupendi e sono perfette per le camminate, per sciare, andare in slitta, arrampicare, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Mi sembrava strano che le mie amiche mi invitassero in un posto pericoloso.
0: Sì.
1: Ci hanno anche mandato un elenco di cose da portare in montagna.
0: Ah, bene, vedi. È importante, sai, perché se non si conosce bene la montagna, si rischia di fare qualche sciocchezza, per cui ci vuole qualcuno che ti aiuti a fare i bagagli.
2: Però le tue amiche caprette sono un po' strane. In quella lista ci sono delle cose che non capisco a che cosa servono.
0: Davvero, Lallo? Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo subito un messaggino. Sai, quelli che ci mandate voi, che ci ascoltate, ci fanno un sacco piacere. Quelli che mandate al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: E dopo aver ascoltato il messaggino, vediamo la lista di cose che vi hanno mandato le caprette e magari scopriamo insieme di cosa si tratta.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Valentina, io ho 6 anni e vivo nella Germania.
0: Wow,
3: e potete per favore mettere il gatto mascherato. Ciao
0: Valentina di 6 anni che vive in Germania. Ma certo che ti mettiamo la canzone del gatto mascherato, che bello. E allora, dunque, continuate a mandarci i vostri messaggi perché ci fanno un sacco piacere. E poi avete sentito, da qualunque parte voi siate potete registrare, mandarcelo e noi lo facciamo sentire alla radio. Ci potete chiedere quello che volete, oppure raccontare barzellette, parlare di libri che avete letto, dei viaggi che avete fatto, tutto quello che volete. Ma a proposito di viaggi, Lella e Lallo, come avete ascoltato sino ad ora, sono stati invitati sulle Dolomiti.
1: Esatto, e io sono prontissimissimissima. Ho già messo in valigia tutto quello che le mie amiche caprette mi hanno scritto di portare.
0: Oh, mentre tu, Lallo, mi dicevi che hai avuto un po' di problemi con le cose che ti hanno segnalato.
2: Sì, Armando, perché ci sono scritte cose strane. Oppure è stato il succo di mele che ho fatto cadere sul foglio. Perché alcune parole non si leggono quasi più.
1: Lallo, l'hai messa la giacca a vento con il cappuccio foderata di pelliccia?
2: Il cappuccio? La pelliccia? Ma io avevo capito, una giacca col tappuccio foderata di salsiccia. Ho piegato tutta la mattina a trovare il tappuccio.
0: Ma Lallo, ma dai. No, ma allora Lallo, ti spiego. In montagna il tempo cambia all'improvviso e può cominciare a piovere, a nevicare, tirare un vento freddo. Per cui serve sempre avere una giacca con il cappuccio. E poi è importante che sia foderata, sai, con quelle pellicce sintetiche che tengono caldo. Ma che cosa te ne fai di un tappuccio foderato di salsiccia?
2: Pensavo che servisse per lo spuntino dopo la passeggiata.
0: Vabbè, devo dire che per questo non hai torto, perché magari dopo la passeggiata in montagna una bella cioccolata calda o una bella fetta di strudel ci vogliono.
2: La cioccolata, lo strudel, buono. Questa montagna si fa ogni minuto più interessante.
0: È vero. E poi a pranzo o a cena ti puoi gustare un bel piatto di cani Ederli.
2: I cani Ederli? No, io sono contrario a mangiare i cani Ederli, poveri cagnolini.
1: Lallo, i cani Ederli sono delle specie di grossi gnocchi.
0: Vero, sono dei buonissimi gnocchi di pane che si fanno al sugo o in brodo. Dunque, proseguiamo con la lista, Lallo. Che cos'altro hai trovato?
2: Ah, aspetta, allora, dunque, sciarpa, cappello,
0: giusto,
2: guanti, corda, i mosconi. Guarda, è tutto qua, è tutto il giorno che cerco di acchiappare i mosconi, però volano da ogni parte, non si fanno prendere.
1: Ma a cosa ti servono i mosconi? Nella mia lista non c'erano scritti.
0: Sì, anche a me sembra molto strano. Vabbè, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone, proprio quella che ci ha chiesto Valentina, il gatto mascherato, e poi cerchiamo di risolvere il mistero.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete in compagnia di Lella.
1: Eccovi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E noi stiamo parlando di una gita sulle Dolomiti che tra poco faranno Lallo e Lella, perché sono stati invitati proprio dalle amiche caprette di Lella.
1: Già, già.
0: Ma c'è un mistero che dobbiamo risolvere. Lallo sostiene che nella lista delle cose che deve portare con sé ci siano anche dei mosconi.
2: Mosconi.
0: Ma scusate, secondo voi i mosconi a cosa possono servire in montagna?
1: Armando!
0: Sì?
1: Forse ho capito.
0: Lallo
1: intendeva i moschettoni.
0: Ma certo, Lella. Probabilmente le vostre amiche caprette vogliono insegnarvi ad arrampicare. E così serve parecchia attrezzatura. E la corda, il casco e per l'appunto i moschettoni. Che non sono dei mosconi, Lallo, ma sono dei ganci.
2: Ma infatti i mosconi erano impossibili da acchiappare. Però ho trovato il daino. Ha detto che viene volentieri in montagna con me, perché così va a trovare alcuni parenti.
1: Ma il daino?
2: Sì.
1: Ma Lallo, non sapevo che dovessimo portare un daino. Oh, e adesso come faccio?
0: Io non credo che si tratti di un daino. Sei proprio sicuro, Lallo?
2: Armando, sulla lista c'è scritto così. Vi consigliamo di portare un daino dove mettere tutto. Poi, Lella, scusa se te lo dico, però non è gentile da parte delle caprette caricare tutto sul daino. Non è mica un facchino,
0: No, forse ti confondi. Forse volevi dire facchino, non facchino. Ma secondo me, caro Lallo, non è neanche un daino, ma uno zaino. È uno zaino dove mettere i panini, la borraccia e tutte le altre cose che possono essere utili in montagna.
2: I panini, buoni! Dite che anche il daino ne vorrà uno.
0: Ma certo!
1: Io lo zaino ce l'ho. Sono così contenta di partire. Spero di riuscire a vedere anche una stella alpina. Sono tanto belle.
2: E allora dobbiamo portarci anche il sacapelo, oppure una coperta. Anzi, meglio, un piumino caldissimo.
0: Ma no, Lallo, ma perché? Anche se dormirete sulla cima della montagna in un rifugio, ci saranno già i letti pronti al calduccio.
2: Però se vogliamo vedere la stella alpina nel cielo, dobbiamo aspettare la notte e farà freddissimo.
1: Lallo, la stella alpina è un fiore e si trova nei prati in alta montagna.
0: Ed è anche molto bella e rara. È una specie protetta, quindi non bisogna assolutamente coglierla. Mi raccomando, bambine e bambini, se andate in montagna, ditelo anche ai vostri genitori. Non si prendono le stelle alpine, si lasciano stare lì dove sono.
1: Si guardano soltanto.
2: Io mi accontento della mia stella da sceriffo, che anche quella è bellissima.
0: Ah, è vero, Lallo. Comunque, sono sicuro che vi divertirete tantissimo in montagna. Incontrerete stambecchi, marmotte, vedrete le cime innevate e le caprette vi insegneranno a scalare la montagna in tutta sicurezza.
1: Evviva!
2: Bello! Non dimentichiamoci della cioccolata calda e dello strudel
1: e dei frutti di bosco con lo yogurt.
0: Avete fatto venire l'acquolina in bocca anche a me a forza di sentir parlare di cose buone. E allora, visto che è il momento di salutarci, penso che farò come fa sempre Lallo: andrò a fare merenda. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui per un'altra fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò

0: Bentornati a Rai Radio Kids, bambine e bambini, pupazzi e peluche, zii, nonne, genitori, nipotini e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang!
1: Vostra maestà vuole un topolino, un pescetto, una lucertola? Ecco un pescetto.
0: Ma questa è Martina, l'apprendista di Mago Merlino, e sta parlando a un re e gli sta offrendo una lucertola, ho sentito bene?
1: Ciao Magicando, non puoi immaginare che cosa mi è successo.
0: Ah, ciao Martina, ben trovata. Che cosa ti è successo? Racconta. Ma soprattutto, con chi stavi parlando?
1: Oh, se tu sapessi, è una cosa fantastica. Ora ti spiego. Sai che negli incantesimi io faccio ancora una certa confusione?
0: Beh, sì, okay. Lo so e lo sanno anche tutte le amiche e gli amici di Radio Kids. Qualche volta ti sbagli e combini qualche piccolo, si fa per dire, pasticcio.
1: Sì, sei gentile, Magicando. In realtà io combino spesso dei grandi pasticci.
0: Direi proprio. Va bene, comunque la cosa importante è che tu non ti butti giù. E tra l'altro mi sembri particolarmente allegra oggi. Allora, Martina, io sono sempre Armando, però non Magicando, anche se Magicando è bello, eh?
1: Sono allegrissima, sono super felice.
0: Oh.
1: Devi sapere che stavo cercando di realizzare un incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Wow, beh, potrebbe essere un incantesimo molto comodo, Martina.
1: Vero?
0: Eh sì.
1: Tu sei spaparanzata in una poltrona.
0: Sì.
1: E non hai nessuna voglia di alzarti a prendere, per esempio, non so, la tazza di latte che è sul tavolo, no?
0: Sì, sì.
1: Abracadabra,
0: eh?
1: E fai venire la tazza a te.
0: Ma fantastico,
1: sì.
0: Non mi dire che ci sei riuscita.
1: Per niente.
0: Ah, ecco.
1: Però sbagliando ho fatto di molto meglio.
0: E cioè?
1: Adesso ti racconto tutto, ma prima non potresti, non so, tipo introdurmi in un modo un po' trionfale, magari con una bella canzone?
0: Ma certo, perché no, con grande piacere. E allora, bambine e bambini, ecco a voi la grande Martina, l'apprendista di Mago Merlino, accompagnata da 44 gatti!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, care bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. E con noi c'è la nostra simpaticissima amica Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Magicando, questa canzone era davvero bellissima! Ma come facevi a sapere che volevo parlarti proprio dei gatti?
0: Non lo sapevo, ma che cosa c'entrano i gatti con i tuoi incantesimi? Non avrai trasformato qualcuno in un gatto?
1: Ma no, però, come ti ho raccontato, stavo cercando di realizzare l'incantesimo per spostare gli oggetti.
0: Sì.
1: Così ho preso il librone degli incantesimi e ho letto la formula. Hocus pocus abracadabra, spostati presto dove mi aggrada. Abracadabra, hocus pocus, per l'incantesimo ci vuole poco.
0: Oh, e che cosa è successo?
1: È successo che mi sono distratta e invece di leggere spostati,
0: sì,
1: ho letto spostami.
0: Ah.
1: E mi sono tipo ritrovata in Egitto.
0: No, che cosa? In Egitto? Cioè, invece di spostare un oggetto, sei tu che ti sei spostata in un altro paese.
1: Incredibile, vero?
0: Eh sì.
1: Non puoi immaginare com'era pieno di sabbia.
0: Come no?
1: E poi c'erano degli edifici triangolari con una punta.
0: Le piramidi, certo, le tombe dei faraoni.
1: Sì, quelle. E poi c'erano un mucchio di persone che facevano oh, issa! Oh, Izza! Trasportavano dei grossi blocchi di pietra e stavano costruendo una nuova piramide!
0: Però c'è qualcosa che non mi quadra, perché non mi risulta che ancora oggi in Egitto costruiscano piramidi e poi se lo facessero userebbero dei macchinari, non lo farebbero gli uomini!
1: No, era proprio così, c'era perfino una statua enorme, mezzo sepolta nella sabbia con... aveva il corpo di leonessa e il viso di donna.
0: È la famosa Sfinge.
1: Beh, io ero un po' preoccupata, quindi mi sono messa da parte e ho osservato la scena.
0: Certo.
1: E intanto pensavo come fare a tornare indietro al castello di Re Artù.
0: Hai sentito? Deve essere entrato un gatto negli studi di Rai Radio Kids.
1: Lo so, l'ho portato io dall'Egitto. Era proprio il gatto del faraone.
0: Ma dai.
1: Anzi, mi raccomando, se viene qui, inchinati subito.
0: Ma veramente, Martina, hai portato un gatto dall'Egitto?
1: Sì, magicando, ma è una storia lunga.
0: Eccolo qui, il tuo gattino egiziano. Ciao, bel micetto. Micio.
1: Presto, magicando, inchinati. Maestà, divina Bastette, il pescetto era di suo gradimento?
0: Divina Bastette, maestà! Martina, ma che cosa stai dicendo?
1: Inchinati, ti ho detto, è una dea! Non vorrei mica farla infuriare!
0: Martina, mi sa che tu sei un pochino confusa. Sai che facciamo adesso? Ascoltiamo uno dei messaggi che ci hanno mandato i nostri amici a casa al numero WhatsApp.
1: E che ti avevo detto? È una dea! Conosce perfino il numero di Big Bang! 347-411-2726.
0: Però non avrei mai detto che la divina Bastette conoscesse anche il numero WhatsApp di Radio Kids. Allora, Ginevra da Trento ci ha raccontato questa barzelletta di sua invenzione. Lo sapete perché i pipistrelli dormono a testa in giù? Perché non vogliono stare sul letto e si coprono gli occhi con le ali, come se fossero delle tendine! In realtà, come forse qualcuno di voi saprà, i pipistrelli dormono a testa in giù perché è un modo per riposarsi senza fare fatica. Ma grazie, Ginevra, sei davvero inventiva! Continua a mandarci le tue barzellette inventate e qualunque altra cosa vorrai. E mi raccomando, fatelo anche voi!
1: Ok, e adesso, magicando,
0: sì,
1: vuoi dare un po' retta a Bastette? Non so, farle un bell'inchino?
0: Ah.
1: Perché altrimenti il faraone potrebbe arrabbiarsi.
0: Tina, ma i faraoni non esistono più! Erano i sovrani dell'antico Egitto!
1: Te l'ho detto che sono stata in Egitto!
0: Ma aspetta un momento. Vuoi dire che non solo hai viaggiato nello spazio, ma anche nel tempo? Tu sei stata davvero all'epoca dei faraoni?
1: È quello che ho provato a dirti fino ad ora! E nell'antico Egitto i gatti erano sacri.
0: Beh, certo, lo so, erano considerati delle divinità.
1: Ma che ti avevo detto? E tu non ti sei nemmeno voluto inchinare.
0: Beh, qui da noi i gatti sono animali domestici, non vengono considerati sacri. In effetti, però, nell'antico Egitto si pensava che fossero la personificazione della dea Bastet, una dea che vegliava sulla casa, ma che poteva essere anche molto feroce.
1: Appunto! E lo sai che in Egitto c'erano le mummie, no?
0: Mm-hmm.
1: Beh, i gatti erano così importanti che venivano mummificati anche loro!
0: Era il modo per potersi portare i propri gatti anche nell'aldilà. Per esempio, al Museo Egizio di Torino si possono vedere le mummiette dei gatti. Erano animali davvero molto amati e quando un gatto moriva, il suo proprietario si radeva le sopracciglia in segno di lutto, pensa.
1: Per fortuna magicando questo gatto qui non è nero, perché nella mia epoca, al tempo di Merlino, si pensa che i gatti neri siano stregati.
0: Lo so, Martina, lo so. E tra l'altro, poverini, spesso fanno anche una brutta fine. Quello che non ho ancora capito è perché ti sei portata un gatto dall'antico Egitto.
1: In realtà non l'ho fatto apposta. Io lo stavo accarezzando quando ho sentito uno swish. E mi sono ritrovata qui.
0: Ah.
1: Forse l'effetto dell'incantesimo era terminato, ma è stato proprio divertente. Speriamo che la prossima volta io riesca a viaggiare in un altro paese e in un'altra epoca.
0: Magari.
1: Adesso devo andare. Ciao, Magicando!
0: Ciao, Martina! E stai attenta a non trovarti in posti troppo strani! E ciao, Bastet! Vostra maestà divina, mi inchino. Insomma, miau miau, ciao! Quell'apprendista Martina è sempre piena di strane sorprese. Ci risentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Sono sempre più.
1: Se tu
2: non vuoi
1: finire
0: nei guai
2: lontano da loro,
1: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai!
0: Guai!
3: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai!
0: Mai!
3: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
0: Vai!
2: Vai!
1: Vai!
3: Val molto più dell'oro, di miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
0: di loro.
1: Perché?
2: Lo sai.
1: Che sono
0: più golosi di te.
1: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Ho pre-

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te,
2: con te.

Pettinatissimi amici di Pigiama Party, seguaci del battito del vostro cuore, sostenitori delle mani alzate a mo' di rapina, scambiatori di matite colorate senza alcun ritegno, spenditori di paghette settimanali, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

E anche oggi abbiamo sudato insieme. C'è chi ha saltato sul letto di mamma e papà, chi ha strappato la carta da parati di nonna per l'emozione, chi ha versato l'aranciata sul tappeto finto praticamente vero di zia. È andata così! Ci siamo divertiti! E al 347-411-2726 sempre ben accette richieste, barzellette, ricette e musiche appalate. Beh, vado a farmi un giro nella pentola a pressione. Mi piace tanto quando fischia. Oh, ma voi non fatelo, eh? È roba da DJ. Ciao!

0: piccoli, grandi, genitori, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Diamo subito il super saluto alla nostra Lellina.
1: Ciao a tutti e ciao Armando.
0: Ciao Lellina, sei pronta?
1: Beh, sì, ma per che cosa?
0: Oggi racconteremo una bellissima storia.
1: Ah, adoro le storie, soprattutto quelle che parlano di pecorelle.
0: E allora un giorno ti racconterò una bellissima storia di pecorelle, ma oggi invece parliamo di mucche, fa lo stesso?
1: Sì, sì, le mucche sono mie amiche.
0: Bene. E hai mai sentito parlare di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana?
1: Ercole, il forzutone? Sì, sì, certo.
0: Ecco, allora, questa leggenda, questa storia, parla proprio di Ercole e c'è, insieme a lui, una mandria di mucche e un gigante.
1: Ah, la voglio sentire, sono curiosissima.
0: Perfetto, e allora ci ascoltiamo una bella canzone insieme, dedicata proprio a Ercole, e poi insieme tutti di nuovo qui per ascoltare questa bellissima leggenda.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Con me, Armando Traverso e la mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vogliamo raccontarvi una leggenda. Una leggenda molto antica, quella di Ercole e Caco.
1: Caco?
0: Sì.
1: Beh, è un nome che mi ricorda un frutto molto buono da mangiare.
0: Anche a me piace tantissimo, Lellina, ma il caco della nostra storia invece era un gigante.
1: Oh.
0: Dall'aspetto un po' inquietante. Pensa, Lellina, che aveva il corpo tutto coperto di peli ispidi, duri come quelli di un cinghiale. Aveva piedi enormi e unghie lunghe, a punta come degli artigli, e i denti affilati e gialli, e per di più sputava fuoco dalla bocca.
1: Per tutte le pecorelle smarrite.
0: Paura, eh? Abitava in una caverna buia sul colle dell'Aventino, che è uno dei 7 colli della città di Roma. A quel tempo, in realtà, Roma non esisteva ancora, però c'erano dei piccoli villaggi nei dintorni e tutti gli abitanti avevano una paura terribile di Caco.
1: Anch'io ho paurissimissimissima.
0: Anche perché il terribile gigante tutti i giorni usciva dalla sua caverna per portare al pascolo delle mucche.
1: Allora era un mostro pastore.
0: Eh sì, e quando usciva per recarsi al pascolo tutti scappavano via, fuggivano spaventati. Si salvi chi può, aiuto, arriva il gigante, presto, corriamo, andiamo.
1: Ma era davvero cattivo. O era soltanto un po' bruttino?
0: In realtà era proprio cattivo, Lellina. E si diceva che la sua grotta fosse piena di ossa.
1: Oh, Armando, sempre più paura.
0: Beh, aspetta, perché un giorno passa dall'Aventino l'eroe Ercole. A quel tempo l'eroe forzuto era già molto famoso, aveva compiuto tante imprese epiche. Per esempio, le famose fatiche di Ercole. E tutti lo conoscevano. E poi, sai, te lo ricordi Ercole, no? Riesci a immaginartelo con la sua pelle di leone che lo rendeva ancora più impetuoso, forte, maestoso, alto e pronto a qualunque sfida.

0: Berione e gli aveva portato via una mandria intera di splendide mucche.
1: Erano mucche più belle di quelle di Caco?
0: Beh, forse sì, perché quelle mucche avevano uno splendido pelo rosso che luccicava sotto la luce del sole.
1: Oh, wow!
0: Però, come in tutte le storie, accade sempre qualche piccolo guaio. In questo caso, il nostro Ercole, dopo aver sostenuto questa impresa, era un pochino stanco e si addormentò.
1: Scommetto che mentre Ercole dormiva, il gigante Caco gli ruba tutte le mucche.
0: Brava Lellina, proprio così. E quando Ercole si sveglia e si rende conto che le mucche della sua mandria sono molto meno di prima, che mancano tutte le più belle, si arrabbia tantissimo perché qualcuno aveva rubato le sue preziose mucche che aveva preso a Gerione, il gigante con le tre teste.
1: Però sappiamo chi è stato a rubarle, è stato Caco.
0: Bravissima, proprio lui, un altro gigante altrettanto brutto e cattivo. E però, sai, in quel momento Ercole ancora non sapeva chi gli avesse rubato le mucche, per cui si mette a seguire le impronte degli zoccoli che le mucche avevano lasciato sul terreno.
1: Bella idea!
0: E certo, però cerca che ti cerca, gira che ti gira, tornava sempre al punto di partenza.
1: E come mai?
0: Perché Caco, oltre a essere molto cattivo, era un gigante molto furbo e aveva rubato sì le mucche, ma le aveva trascinate nella grotta tirandole per la coda, proprio per fare in modo che Ercole non potesse seguire le tracce.
1: Oh, quindi le impronte erano all'incontrario.
0: Bravissima, portavano nella direzione opposta alla grotta. Per fortuna però, Caco non aveva rubato tutte le mucche, ne aveva lasciata qualcuna, chissà, forse non ce la faceva portarle via tutte. E queste che erano rimaste iniziarono a muggire. E così, fortunatamente, si udì un muggito in lontananza. Perché erano le mucche che erano state rapite, che rispondevano al richiamo delle loro compagne.
1: Che brave!
0: Ercole era una furia. Si mise a seguire il verso delle mucche e arrivò proprio davanti alla grotta di Caco, che era chiusa con un enorme pietrone.
1: E riesce ad aprirla?
0: Lo scopriamo subito dopo aver ascoltato il messaggio che ci ha mandato una nostra fantastica piccola ascoltatrice.
2: Ciao Lallo e Armando.
0: Ciao.
2: Io mi chiamo Linda.
0: Ciao Linda.
2: Anni e vivo a Londra.
0: Wow.
2: Io ti ascolto ogni mattina mentre faccio colazione. Ciao.
0: Ma che bello, Linda che ci ascolta mentre fa colazione da Londra.
1: Ah,
0: ma che
1: carina.
0: Ah, dai. Beh, ci fa molto, molto piacere, perché, eh sì, con la nostra radio ci possono ascoltare in tutto il mondo. E allora mi raccomando, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Brava Lellina! E allora continuiamo con la nostra storia, Ercole, le sue mucche e il gigante Caco. Dunque, avevamo lasciato Ercole davanti alla grotta di Caco, perché il gigante aveva rubato le sue mucche.
1: Esatto.
0: E poi le aveva rinchiuse in una grotta che era protetta da un enorme pietrone. Però questo naturalmente non poteva spaventare il nostro Ercole, che era forzutissimo, era noto in tutto il mondo per la sua forza. E così, in un attimo, beh, insomma, quasi un attimo, spostò il pietrone e aprì la grotta.
1: Evviva!
0: E aspetta però, perché appena il gigante Caco vide Ercole, provò a sputare come fosse un drago una delle sue fiammate dalla bocca.
1: Oh, povero Ercole!
0: No, non ti preoccupare, Lellina, perché Ercole riuscì a schivare il fuoco e anzi, oltre a schivare il fuoco, in men che non si dica, riuscì anche a legare il gigante come un salame.
1: Degli sta.
0: Eh sì, ma soprattutto da quel giorno tra la gente dell'Aventino tornò l'allegria, perché finalmente non dovevano più aver paura del terribile mostro, il gigante Caco, dai peli ispidi, dai denti affilati come zanne e dall'alito che in realtà

0: non erano altro che fiamme che lui poteva sputare. E per ringraziare Ercole di averli liberati da Caco, tutti quanti costruirono un altare in onore dell'eroe.
1: Wow, evviva! Che bella storia, Armando!
0: Ti è piaciuta, Lellina?
1: Ah, sì, tantissimo!
0: Spero che sia piaciuta tanto anche ai nostri amici all'ascolto. Mi raccomando, se volete che vi raccontiamo qualche storia in particolare che volete sentire, fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, finisce qui questa nostra puntata, ma noi ci ritroviamo presto per un'altra super fantastica roboante puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento!

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Ciao bambini, bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di... Ehi là, ciao a tutti i bambini da Armando,
2: Lella e
3: DJ.
1: Molto bene, allora oggi volevo fare un gioco insieme a tutti voi bambini che ci state ascoltando a casa.
3: Forte, che gioco!
2: Ah, ne abbiamo fatti tanti qui a Big Bang.
1: Beh, e ne farei uno che conoscono tutti, e anche se è un po' vecchiotto, che ne pensate di... È arrivato un bastimento carico di...
2: Sì, bello! Quello in cui bisogna dire tante parole che iniziano con una certa lettera.
3: Negativo. Giusto?
1: No, come negativo?
2: Non ti piace questo gioco, DJ?
3: Affermativo.
2: Insomma, DJ, vuoi giocare o no? Hai arrivato un bastimento carico di...
3: Solo se lo cambiamo un po'.
1: E come vorresti cambiarlo?
3: Te lo spiego dopo questa canzone.

0: Forte la canzone delle vocali, eh?
1: Oh.
2: Ah, ah.
1: Va bene. Abbiamo fatto il gioco delle vocali. Ma allora, dunque, ci vuoi spiegare, DJ, come vuoi cambiare? È arrivato un bastimento carico di...
0: Non voglio cambiare il gioco, eh? Voglio cambiare solo il bastimento. È una parola troppo difficile, non la usa più nessuno.
1: Beh, è un pochino è vero, perché il bastimento è una nave che trasporta le merci. Però, sai, era carino, siccome è un gioco un po' vecchiotto, era bello. Comunque, vabbè, dai.
2: Allora, DJ, preferiresti una nave o, che so, un treno o un camion?
0: Negativo.
2: Ma allora cosa?
0: Una canzone!
1: Una canzone?
0: Sì, una canzone. È arrivata una canzone carica di...
1: Ah, ho capito. Quindi dobbiamo dire delle cose che potrebbero essere contenute in una canzone.
0: Proprio così, Armando.
2: Mm. Oh, carino, bella idea. Grazie. Allora cominciamo. Chi sceglie la prima lettera?
0: D.
2: Che devo dire?
0: No, ho detto D.
2: Cosa?
1: No, forse DJ Lella intende dire che iniziamo dalla lettera D.
0: Esatto, ah. Come l'iniziale del mio nome. Mm. È arrivata una canzone carica di...
2: D.
0: Di cosa?
2: Di lettere D.
0: Ma le lettere non valgono?
2: Certo che valgono, una canzone contiene tante lettere.
1: Eh sì, ha ragione Lella, dai, allora comincio io. Datteri.
0: Dadi?
2: Dromedari.
1: Diari.
0: Do.
2: Do.
0: Do, la nota musicale. Hai idea di quanti do ci siano in una canzone?
2: Beh.
1: Eh sì Lella, ha ragione DJ. Allora direi di scegliere un'altra lettera, però prima ascoltiamo un'altra canzone.

0: Molto bene, allora bambini, sempre qui con Big Bang dagli studi di Rai Radio Kids, stiamo giocando a... È arrivata una canzone carica di... che sostituisce il vecchio gioco, secondo l'idea di DJ, è arrivato un bastimento carico di... E allora stiamo per scegliere la prossima lettera, chi la sceglie?
1: Abbiamo fatto la D, sì? Ora facciamo la L, l'iniziale di Lella.
2: Ah, oh, sì, grazie.
0: Carino, carino, bravo DJ, allora dunque con la L, lucertole.
2: Lucciole.
1: Oh, però ragazzi, basta animali, eh? Oh, io dico lupi.
2: Ma il lupo è un animale.
1: Sì, Lella è vero, ma è anche un personaggio delle fiabe.
0: Ok, va bene, va bene. Andiamo avanti. Allora, L, lecca lecca.
2: Wow. No, stavo per dirlo io. Uffa, adesso che dico, beh, vediamo.
1: Tic tac, tic tac, tic tac, sta scadendo il tempo, Lella.
2: No, aspetta.
1: Tempo scaduto. Hai perso, Lella, mi dispiace.
2: E cosa si vinceva?
1: La prossima canzone.
2: E chi l'ha vinta tra te e Armando?
1: Limoni, ho vinto io. E
0: ma
1: quindi,
0: ma dai, DJ,
1: scelgo la prossima canzone.
0: Va bene.
1: Anzi, prima la mangio.
0: Ma dai DJ, ma sei il solito golosone di canzoni che non sei altro. Ridacci immediatamente questa canzone che dobbiamo ascoltarla tutti insieme.
1: Arriva!

0: che bellissima canzone!
1: Sì, è vero, ed era carica di...
0: amore.
1: Brava, Lellina! Amicizia!
2: Armando!
1: Che c'è, DJ?
2: È finita la puntata!
1: Giusto, è vero! E quando si gioca, il tempo vola! Non è così, bambini? E allora mi raccomando, mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, dove magari ci raccontate il gioco che preferite. Al nostro numero che è...
3: 347-411-2726!
0: Vi aspettiamo per giocare!
2: Ciao, bambini!
1: Ciao! Ciao, ciao!

0: come mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
2: Giusto, samba, rumba, rockero, twisto, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà.
1: Roba che non va.
2: La porca rondò come il tango il fostrò.
1: Roba rococò.
2: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
2: Col gesto senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
3: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il vostro roba rococò.
2: Roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: tan lui che song gong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: La cazzo!

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi

Fight!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: Il cammino delle stelle. Da leggende e miti greci, celtici e cristiani. Le leggende raccolte sui cammini di Compostela ci guidano verso Iago, che verrà chiamato Santiago, che andava in giro con il suo cane predicando in mezzo all'indifferenza generale. Dopo aver percorso le scarpate di Spagna, tornò in Giudea dove Erode Agrippa, perpetuando le persecuzioni, lo fece decapitare. Nottetempo i suoi fedeli ne sottrassero segretamente le spoglie, le deposero in una barca senza timone e salirono a bordo rimettendosi alla sorte. Rimasta a lungo in balia delle correnti, la barca finì in un golfo della Galizia. Colui che i baschi avevano chiamato Iachin tornava misteriosamente verso di loro. Quando la barca toccò terra, i compagni decisero di addossare il maestro contro un grande scoglio. I loro piedi si coprirono di piccole conchiglie. Avevano appena appoggiato il corpo che questo fece fondere la roccia, liquefatta da una prodigiosa energia. Le spoglie entrarono nella roccia, lasciando una traccia umana in una conchiglia di pietra. 800 anni dopo, Pelagio, eremita che amava contemplare il mare e il cielo, scorse in lontananza delle strane luci e delle fiamme azzurrine su una collina. Le stelle si abbassavano come per fiutare il luogo e una di esse le sovrastava in gloria. Quando Pelagio e il vescovo si avvicinarono, una conchiglia splendente di luce prese i tratti di Giacomo il Maggiore e fece posto a un silenzio intriso di stelle. Nel corso del tempo si costruirono luoghi per il pellegrinaggio e il raccoglimento, cappella, basilica e cattedrale, perché il pellegrino venisse, camminando, a cogliervi la propria metamorfosi. Il luogo fu chiamato Santiago di Compostela, il campo della stella. Quella dei confratelli costruttori e degli alchimisti che amano liquefare la pietra, dei bardi che giocano con la lingua e che, indicando la terra, dicono «La compost! Ela!». Quando camminate con le leggende, loro vi insegnano delle cose, vi danno un muso di animale sensibile ai segnali esterni. Ragionate con il cuore. Mentre vi parlo, degli uccelli solcano il cielo come per indurmi a spingere più avanti le mie fantasticherie. Io vivo nei pressi di Jarre, nel Berry. Jarre è anche il nome di un'oca e in antico francese Iago si dice Jarre. Ecco come fanno le stelle a scendere, per poco che si sia capaci di vedere e di imparare. Ricordate il cane che accompagnava Giacomo? È il cane maggiore della Via Lattea. E il dio celtico Lug, il lupo cane, il corvo delle notti, si aggira nei dintorni. Si dice che a Compostela avesse il suo palazzo la regina Lupa. I pellegrini procedono a passi felpati, con sulla testa immagini marine fatte di conchiglie, zampe d'oca e tridenti di Poseidone impressi sotto le suole delle scarpe. Guardano in aria il cammino della stella e lo posano in basso, sul loro itinerario, attraversando il bosco d'Orione senza stupirsi del suo nome. Questo labirinto di enigmi trasforma coloro che camminano. Potrei citarvi certi nomi alati, certi ammicchi dell'orsa minore e di Venere, certi sassolini bianchi seminati dalle zampe d'oca dei magi. Camminare significa infatti procedere lungo un itinerario sacro, valicare un passo, attraversare fiumi e boschi, ansimare in una gola significa rifare il cammino delle leggende e seguire una rete segreta lasciata da un pennello di stelle. Pollicini, amici miei, è tardi. Sono vecchio e, a dire il vero, molto meno loquace di prima, forse un po' più accorto. Imparate a leggere la lingua degli astri, sfogliate il firmamento. Se v'ho contagiato, tanto meglio. Impugnate un bastone, camminate, seguite la vostra strada, percorrete i sentieri dei saggi che leggono le stelle. Questo è per te che, lontano dai discorsi e dalle divergenze, tieni la testa posata su un cuscino di nuvole azzurre.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Le rotelline e gli ingranaggi dei nostri cervellini si stanno muovendo. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, per una nuova scoppiettante puntata del nostro... Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, siete pronti? Perché oggi faremo un viaggio davvero speciale.
1: Bella bella, andiamo al mare!
2: Evviva, si parte per la montagna!
0: Non proprio, oggi compiremo un viaggio avventuroso nel mondo del corpo umano. Oh. E in particolare... in una parte molto importante del corpo umano.
1: Il pancino, per me è importantissimo.
0: però è qualcosa che sta più su della pancia.
2: Le braccia?
1: I dentoni, anche quelli li uso un sacco.
0: Ancora un pochino più in alto.
1: Il naso, no, le orecchie, anzi no, il cappello.
2: Ma Lallo, un cappello non è una parte del corpo.
1: Dipende Lella, per noi cavallini sceriffi è importantissimissimo.
0: Va bene, facciamo così, svelo io il tema di oggi. Allora, parleremo del cervello, cioè l'organo centrale del nostro sistema nervoso.
1: Ma io non sono nervoso, Armando, mi sento molto tranquillo.
2: Ma il sistema nervoso si chiama così, ma non è agitato.
0: Ha ragione, Lellina. In pratica, Lallo, il cervello è come una centralina che riceve di continuo segnali dall'esterno, cioè da tutto quello che lo circonda. E per funzionare consuma tantissime energie che gli vengono soprattutto dal glucosio, cioè lo zucchero.
1: Ah, adesso capisco perché sono così intelligente, perché adoro i dolci.
0: Non è proprio così, Lallino. E comunque con i dolci, lo diciamo sempre, Lallo, non bisogna esagerare. Ma adesso, prima di addentrarci nel meraviglioso mondo dei cervelloni, mi viene in mente un quiz.
1: Dai, quiz.
2: Speriamo di riuscire a risolverlo.
0: E allora, eccolo qua. Dunque, attenzione perché non è facilissimo. Una parte del nostro cervello ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale nome si tratta? Il delfino? Il calamaro? O l'ippocampo?
1: Io ci devo pensare a questo quiz per cervelloni, Forse avrei bisogno dell'aiuto di un dolcetto, un cioccolatino.
0: Che furbastro, Lallo.
2: Anche io ci devo pensare bene.
0: E allora, mentre ci pensate, musica!
2: Yuhu!

0: Favoloso popolo di Big Bang, siete sempre all'ascolto del nostro mitico programma in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Armandissima.
0: E oggi, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo compiendo un viaggio alla scoperta delle meraviglie del corpo umano, e in particolare del cervello, che è poi la nostra centralina di comando. Qui tutti i segnali che vengono dall'esterno vengono elaborati grazie al supercomputer, il cervello e a quella parte che è la corteccia cerebrale.
1: E poi, oltre alla corteccia, ci sono i rami, le radici, le foglie, giusto?
0: Beh, insomma, perché in questo caso, caro Lallo, gli alberi non c'entrano. Si chiama corteccia cerebrale,
1: sì,
0: lo strato di sostanza grigia che ricopre l'esterno del cervello. E pensate, tra gli animali soltanto i mammiferi come noi lo possiedono.
3: Io allora ce l'ho.
1: Beh, anch'io, che ti credi, eh? Ho una corteccia molto resistente. Ta ta ta ta.
0: Ehi, Lallo, stai attento a non farti male, eh? Ma ricordiamo ai nostri piccoli ascoltatori, alle nostre piccole ascoltatrici, il quiz scientifico per i veri cervelloni di oggi. Esiste una parte del nostro cervello che ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale si tratta?
3: Il calamaro?
1: Il delfino?
0: O l'ippocampo? La risposta arriverà tra pochissimo. Nel frattempo vi racconto uno dei messaggi che ci hanno lasciato i nostri amici ascoltatori al numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto la barzelletta che ci ha raccontato Sasha, che ha 4 anni e vive a Rovereto, in Trentino. Dunque, una biglia dice a un'altra biglia: ehi, attenta a quel gradin din. Molto carina, Sasha, grazie.
3: Ah, la biglia è caduta dal gradino.
0: Beh, la prima biglia ha cercato di avvisare la seconda biglia del pericolo.
1: Già, sono sicuro che ha tanta scortecciola cerebrale.
3: Non credo che le biglie abbiano la corteccia cerebrale. Non sono mica mammiferi.
0: E adesso sapete cosa facciamo?
3: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
3: Yuhu!

0: Bentornati a Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Normandissima.
0: E oggi puntata per cervelloni e devo dire anche un po' cervellotica. A proposito, sapete cosa significa cervellotico?
3: Si dice di una persona un po' stramba, giusto?
0: Ma direi piuttosto che cervellotico è chi pensa un po' troppo, no? Chi è un po' complicato, forse. E sapete cosa vuol dire essere senza cervello?
1: Beh, essere dei tipi un po' sciocchi, come quello sbruffone di Francesco Cavalle, un po' anche Rinaldo il Brocco,
0: E se io vi dicessi avere il cervello di gallina?
3: Significa essere un po' tonti, però non è giusto perché le mie amiche galline sono intelligentissime.
0: Bravissima Lella, sono super d'accordo. Questi modi di dire che denigrano, cioè che insomma offendono gli animali, non mi piacciono per niente. Va bene, anche perché insomma le galline poi sono intelligentissime, come giustamente dici tu. Allora, avere un cervello da formica? No? Significa sempre essere poco intelligenti, ma invece le formiche sono intelligentissime.
1: Giusto, sono dei geni perché costruiscono i formicai, scavano le gallerie, sì. Corrono velocissime, giù le ciape dalle formiche.
0: Bravo Lallino. E allora, a proposito di animali, siete pronti per la risposta del nostro quiz?
3: Sì, yahoo! Sì, sì.
0: Vi avevo chiesto, una parte del nostro cervello ha il nome di un animale marino. Qual è questo nome? Tre possibili risposte. Ippocampo, che sarebbe poi il cavalluccio marino. Il calamaro o il delfino? E la risposta è... L'ippocampo! Sì, perché questa parte del nostro cervello ha proprio la forma di un piccolo cavalluccio marino. Ed è importantissima, e sapete perché?
3: Perché?
0: Perché comanda la nostra memoria, i nostri ricordi. Tutti i nostri ricordi dipendono proprio da questa piccola parte del nostro cervello a forma di cavalluccio marino.
1: Ma bello, grazie Ippocampo. Cavallucci sono sempre i migliori,
3: Lallo, sono proprio d'accordo con te.
0: E allora, visto che questa nostra puntata volge al termine, vorrei ricordarvi il nostro numero WhatsApp per comunicare con noi, che è...
2: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci le vostre filastrocche, le barzellette, i colmi, i vostri pensieri, quelli allegri, anche quelli tristi, e tutto quello che vi piace, i ricordi più belli. Noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

pranzettino, qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei. Per qualcosa da masticare ho un bel tratto da scalare, ma se il miele è vicino io ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi visto che volevo fare tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

0: da Armando, Armando Traverso, all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: È armadissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande, grande, grande!
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante!
0: Figurati! E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria. E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
2: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle e poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello Sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però! Beh, ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. Un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina. Oppure una canzone, un colmo, una barzelletta. Qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
5: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
4: Sì!
1: Quiz, quiz, quiz, quiz, quiz,
5: quiz, quiz, quiz, quiz, quiz, quiz, quiz.
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
5: Armadissimo, ci devo pensare almeno, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No, la puntata finisce molto prima. Lallo.
5: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone. Yeah.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
1: Ah, l'amore.
2: Love, love, love. Lo dico in inglese, perché sono un cavallino del western.
0: E in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
1: Ah, sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di avere le farfalle nello stomaco.
2: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
1: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
1: Sì!
0: E allora vi avevo chiesto: che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: amici. Ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio. Stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei. Tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio. E infatti lui si chiama Roger Rabbit. E Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio. Ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea.
1: Sì.
0: Mi farò raccontare 1150.000 barzellette dai bimbi. Così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette. Sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata.
1: Sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
2: Love, love, love, love.
0: Ciao.
1: La puntata dei Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova può

0: come stai oggi?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Benissimo, sono sempre felice quando c'è Happy Song.
1: Anch'io. E sai dove andiamo oggi? In un posto che ti piacerà tantissimo e anche a tutti voi bambini.
0: Si va in pizzeria. Io amo la pizza. Una bella margherita filante.
1: Lo sapevo. Pensi sempre a mangiare, ma no, non andiamo in pizzeria. Andiamo in un posto dove si incontrano tanti amici, si gioca, ci si diverte sempre e si impara a stare con gli altri. Andiamo al parco giochi.
0: Wow, che bello! Andiamo subito. E cosa portiamo?
1: Beh, vediamo, i giochi sono già lì, quindi non dobbiamo portarli.
0: E la musica?
1: Quella sì che la portiamo, perché la musica non può proprio mai mancare. Guarda Lorenzo, hai visto quanti giochi?
0: E quanti amici pronti a giocare insieme?
1: Altalena, cominciamo a giocare dall'altalena.
0: No, lo scivolo è il mio gioco preferito.
1: Che ne dici allora della ragnatela?
0: Sì, bella idea. Saltellare, dondolare sulla ragnatela è troppo divertente.
1: Eh sì. Oh no, guarda, sta arrivando un elefante.
0: Ma è un tantino troppo grosso. L'elefante per quel gioco non vorrà mica dondolare sulla ragnatela.
1: Credo proprio di sì. Oh guarda, sta chiamando anche i suoi amici elefanti a dondolare con lui. Ma quanti sono?
0: Ma allora è l'elefante della canzone.
1: È vero. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andò a chiamare un altro elefante.
0: Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a chiamare un altro elefante.
1: Oh no, un altro elefante.

0: Ehi, aspetta! Ma così la ragnatela si rompe!
1: Tranquilla, Laura! La ragnatela non si romperà perché la canzone va avanti fino a 10 elefanti!
0: Davvero?
1: Eh sì, perché non la cantiamo in inglese?
0: Sì, dai!

0: Sono caduti tutti. Già, 10 elefanti per una ragnatela a gioco sono un po' troppi,
1: direi.
0: Sai Lorenzo, questa happy song me ne fa venire in mente un'altra dove c'è un orologio e poi un topolino e un serpente e un gatto, ma poi arriva l'elefante.
1: Sì, la conosco, Hickory Dickory Dock.
0: Proprio quella. Tic toc tic, tic toc tic, Hickory Dickory Dock. Il topo sull'orologio e l'una suonò. Il topo saltò. Hickory Dickory Dock. Tic tac tic tac tic tac tic tac. Questa happy song insegna anche a leggere l'ora.
1: Anche in inglese.
0: Ready, steady, go! A snake.
2: Hickory Dickory Dock. The snake went up the clock. The clock struck two.

0: Hickory Jack.
1: Si è rotto anche l'orologio.
2: L'elefante è troppo pesante per salire su un orologio a pendolo.
1: Lorenzo, guarda lì, l'elefante sta per salire sull'altalena.
2: E il suo amico sullo scivolo.
1: No, dobbiamo fermarli, distruggeranno il parco giochi.
2: Forza, corriamo.
1: Bambine, bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima nuova puntata di Happy Songs, con tanta gioia tutta da cantare
2: e suonare.
1: Ciao. Corriamo, Lorenzo, un elefante è già in cima allo scivolo, dobbiamo farlo scendere.
2: E l'altro si sta già dondolando sull'altalena.
1: No. Oh.

Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Bambini, zii, nonni, nonne, nipotini, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete in compagnia di Armando e oggi, se non sbaglio, dovrebbe tornare qui con noi la nostra floreale, petalosa, rigogliosa, amica piantina Flora. Ciao Flora, buongiorno. Ma, non capisco che cosa stai dicendo.
1: Le mie amiche api sono brave.
0: No, ma, scusami, le api, ma sono qui le api.
1: Sì, tranquillo Ramando, io sto cercando di convincerle che non possono entrare qui.

0: Se ne sono andate, Flora? Meno male, sai.
1: Sono insetti ragionevoli. Cosa credi?
0: Sì, ma...
1: È che ultimamente hanno perso un po' la strada, sai? Non sanno bene dove andare. Sciamano di qua, sciamano di là. Sono un po' confuse.
0: Lo credo. Se sono arrivati addirittura sino qui, alla radio, penso che ci sia qualcosa che non va. Scusami, le api dovrebbero volare sui prati fioriti, no? Un po' proprio come la gioiosa ape Maya, giusto?
1: Giusto.

0: Bambine e bambini, apine e apette, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Così, in realtà mi chiamo Armando, ma Rampicando è molto bello. Allora Flora, ci stavi parlando delle api e del fatto che le tue amiche ultimamente sono un po' confuse, non sanno bene dove andare.
1: Poverine, sì, non trovano più i prati con le piante mielose. E sono sempre più tristi.
0: Mi spiace. Dunque, allora, per tutti gli amici in ascolto, le piantine mielose sono le cosiddette piante mellifere, come l'acacia, l'acero, il caprifoglio, l'erba medica e tante altre. E sono delle piantine che attraggono particolarmente le api che volano di fiore in fiore per nutrirsi e produrre il miele.
1: Però adesso tutti questi fiorellini non ci sono quasi più.
0: Eh sì, perché purtroppo in campagna si usano delle sostanze che si chiamano pesticidi e che non fanno crescere più i fiori preferiti dalle api. No, Flora.
1: Poverine!
0: Sì, ma dai, non fare così perché insomma una soluzione si troverà e poi sono sicuro che le tue amiche apette prima o poi troveranno un prato abbastanza mieloso. Ah, vedi? Ho idea che la nostra puntata di oggi sarà una puntata ronzante.
1: Sentiamo che cosa ci vogliono dire.
0: Va bene. Ah, ecco, Flora sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre dal ronzese per tutti noi? Cosa dicono?
1: Sono arrabbiate perché non possono più lavorare come agenti. Sono... disoccupate.
0: Ah, è certo, perché le api si definiscono, vengono dette agenti impollinatori, quindi sono fondamentali per l'impollinazione, che tra l'altro non è facile da spiegare, però proverò a raccontarlo. Allora, aiutami anche tu Flora, sì. Quando le api si posano sui fiori lasciano un po' di polline, no? Perché hanno un po' di polline sulle loro zampette, giusto?
1: Il polline è una polverina magica.
0: Esatto, è un po' magico. È una polverina tipo di colore giallo. E volando da un fiore all'altro, le api lasciano cadere questa sostanza su altri fiori, permettendo così a nuove piantine di crescere.
1: Ah, sai, Rampicando, anche io sono cresciuta così. Grazie alle api.
0: Che bello, Flora. E a proposito di piccoli di tutto il mondo che devono crescere, adesso direi di ascoltare il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori. Anzi, in questo caso è un'ascoltatrice. Sentiamo.
2: Radio Kids, la mia risata è così. E voglio che mettete la canzone, per favore, del Gattonero. Ciao. Sono Valentina, ciao.
0: Ma che carina.
1: Che risata cattiva. Mi tremano tutti i petali.
0: Vedi Flora, Valentina ha risposto alla nostra richiesta perché avevamo chiesto ai bambini di mandarci le loro risate perfide e cattive. E devo dire che Valentina se la cava davvero bene, eh? E allora voglio ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726, dove potete inviare i vostri messaggini. Raccontateci un colmo, una filastrocca, una barzelletta. Diteci quello che vi piace fare di più: viaggiare, disegnare, ballare, andare con gli amici al parco e portare in giro il cagnolino, insomma tutto quello che vi pare e piace, e magari coccolare un gatto nero come quello della canzone che ci ha chiesto Valentina.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Armando e della nostra amata Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta sempre storie interessantissime dal mondo vegetale. E che in questo momento sta parlando con le api. Flora, potresti tradurre che cosa vi dite?
1: Scusa Armando, mi ero dimenticata che non parli il ronzese.
0: Sì, in effetti non sono molto esperto nel linguaggio delle api.
1: C'è una novità.
0: Ah, e qual è?
1: Le api esploratrici mi hanno detto che hanno trovato un prato pieno di fiorellini e stanno volando lì.
0: Oh, questa è una bellissima notizia!
1: E stanno arrivando anche le bottinatrici per fare il carico di polline.
0: Certo, esploratrici, bottinatrici. Sì, perché nell'alveare ogni ape ha un ruolo preciso.
1: E le api nutrici stanno ronzando tutte contente perché possono cominciare a distribuire la pappa reale.
0: E se non sbaglio, Flora, le api nutrici sono quelle che si occupano di dare da mangiare alle larve, cioè i piccoli delle api.
1: Scusa, arrampicando, ma devo andare da loro.
0: Ma perché, Flora? Scusami, tu non sei un'ape. Non lavori mica nell'alveare.
1: Ti sbagli. Tu dimentichi il mio superpotere. Ah. Io faccio fare i sogni belli a tutti i cuccioli, anche alle piccole larve di ape. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, Flora, torna a trovarci. Beh, Flora, è proprio davvero un fiorellino gentile, vero? Chissà quanti bei sogni dovrà soffiare in questo caso. Beh, le larvette di ape sono centinaia e centinaia e ognuna dorme nella sua celletta di cera dentro l'alveare. Pensate che bello, eh? Che meraviglia! E chissà che magari qualche sogno che Flora sta soffiando non arrivi anche a voi. La nostra puntata finisce qui e prima di salutarci voglio ringraziare la floreale Manuela Grippi, amica di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento finale, doppio e triplo, per la nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi. E l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come
1: no? Non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento.
0: Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Queste sono le frequenze di Rai Radio Kids. E questo è l'esilarante, mirabolante, strabiliante Big Bang! Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao a tutti!
2: Armando!
0: Allora, siete pronti con un nuovo quiz?
1: Yeah!
2: Sì.
1: E che cosa dobbiamo indovinare?
0: Dunque, oggi ho da farvi una domanda su un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che ha delle diverse sfumature.
1: Ah.
2: Sfumature?
0: Sì. Vuoi sapere cosa sono le sfumature?
2: Sì,
1: magari anche io.
0: Sì. È difficile, tra l'altro. Dunque, le sfumature sono, per esempio, ecco, DJ, tu sei arancione, no?
1: Sì, dipende ecco, un po' dalla luce. Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Bravo. A seconda della luce,
1: sì?
0: Il tuo arancione può cambiare leggermente.
1: Ah.
0: Quindi può assumere una diversa sfumatura.
1: Non ci ho capito niente, però mi piace.
0: Aspetta, questo può succedere anche, per esempio, nella musica.
1: Ah.
0: Oppure nei colori, sì, come abbiamo detto, o nel cibo.
1: È vero, perché no? Certo.
2: Allora la domanda del quiz di oggi riguarda i quadri?
0: Però no, ci sei andata vicina.
1: Ah, le canzoni, giusto, come dicevi prima, anche le canzoni effettivamente hanno tante sfumature, no?
0: Beh, sì, è vero, appunto, però ci si è avvicinata di più Lella alla domanda.
2: Allora, perché forse si parla di sfumature quando si passa da un colore all'altro, come dicevi prima.
0: Brava Lella!
2: Perché? Cosa ha detto?
1: Ecco,
2: perché,
0: no, vabbè, dai DJ, hai indovinato l'argomento del quiz di oggi, che è i colori.
1: Wow.
0: E proprio Un giorno a colori si chiama la nostra prima canzone.
3: Apro gli occhi.

0: Sempre qui, sempre su Rai Radio Kids e sempre con Big Bang in compagnia di Lella e DJ.
1: E anche Armando.
0: Evviva! E la domanda del quiz di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Armando?
0: Sì, DJ?
1: No, dico, sì. Hai ascoltato la domanda che hai fatto?
0: Sì, certo, perché cosa non va nella mia domanda?
2: Beh, sembra un po' strana, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso, è come quando fai quel famoso indovinello, no? Di che colore è il cavallo bianco del re?
0: Di che colore è?
1: È bianco, no? Lo dice la domanda stessa, voglio dire.
2: E anche nella tua domanda hai chiesto di che colore fossero i capelli della fata turchina.
1: Esatto.
2: Saranno turchini, no?
0: Invece no.
1: Eccolo,
0: e
1: vedi.
0: Qui mi volevo, perché c'è un piccolo trabocchetto, ed ecco perché parlavo prima di sfumature, per cui mi dovete dire a che colore famoso assomiglia di più il turchino.
1: Secondo me...
0: No, non lo puoi dire, perché la risposta giusta arriverà a...
3: Fine puntata!
0: Bravi, ma adesso vorrei dirvi qualche altra curiosità sui colori. Sapete che fino a un po' di tempo fa i sogni si facevano in bianco e nero?
2: Davvero? E come mai?
1: Io sogno sempre a colori, non mi sta bene il bianco e nero.
0: Va bene, e sono d'accordo. Sogniamo tutti a colori adesso, però sembra che il cambiamento sia dovuto all'invenzione della TV a colori.
1: No.
0: È strano, eh?
2: Sì,
0: che
2: eh?
0: In Italia è arrivata il 1 febbraio 1977. Io non sono molto sicuro di questa notizia, ma ve la ripeto così come l'ho trovata.
2: Quindi, vedendo le immagini a colori, ci siamo abituati a rivederle così anche nei sogni.
0: Sembrerebbe di sì, Lella. Ah. E sentite, a proposito di colori che lasciano il segno, sapete di che colore è l'evidenziatore più usato al mondo? Sapete cos'è un evidenziatore?
1: Ah, quella cosa che serve a sottolineare le parole, no?
0: Sì.
2: Bravo.
0: Perfetto.
2: Però
0: perfetto.
2: Non sappiamo qual è il colore più famoso.
1: Ma io lo so.
0: Dai.
1: Sicuramente sì. il marrone, sì. Terra di Siena?
0: No.
1: Ocra?
0: No.
1: Il blu ultramare?
0: No.
1: Non lo sai.
0: È il giallo.
1: Ecco, lo sapevo.
0: Ecco, perché è il più chiaro di tutti, e se lo usi su un libro o su un quaderno e poi fai una fotocopia, non si vede.
1: Sarà, ma a me piace di più quello arancione, come me lo uso sempre.
2: E invece io uso sempre quello verde o quello rosa, che sono i miei colori preferiti.
0: Va bene, diciamo che è una questione di gusti,
2: sì.
0: Così come una questione di gusti anche la musica.

0: Molto bene, siamo di nuovo insieme qui, pronti per questa puntata di Big Bang dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Bambini, attenti che c'è un trabocchetto.
2: E noi non vediamo l'ora di scoprirlo.
0: Come io vorrei tanto scoprire il cano cristales, detto anche arcobaleno liquido o fiume dei cinque colori.
1: Wow, e dove si trova?
0: In Colombia. E dicono che da luglio a novembre si colori di tante tonalità diverse di verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.
2: Che spettacolo! Beh, voglio vederlo anch'io, scusate.
0: Già, è un po' lontano, eh? Sì. Intanto uno può andarselo a vedere su internet, magari lì c'è qualche immagine.
2: Perché sì? No? Certo, io lo faccio, sì, sicuramente lo farò.
0: Molto bene. E un altro luogo naturale, incantevole e sorprendente per il suo colore è il lago Retba. Si trova in Senegal. E le sue acque sono tutte rosa a causa di un tipo particolare di alghe che a contatto con l'acqua rilasciano questo bellissimo colore.
1: Deve essere magnifico. Ma secondo me c'è un altro modo per ammirare i colori più belli senza andare troppo lontano.
2: E qual è?
1: Aspettare che piova e poi esca il sole per vedere un bellissimo arcobaleno.
0: Giusto, Lella! Grazie. L'arcobaleno è davvero uno degli spettacoli naturali più belli. Anche a me piace tantissimo. E quando li vedo li dedico sempre a qualcuno o a qualcosa. Va bene, ma ora godiamoci l'ultima canzone di oggi prima della risposta alla domanda del qui.

0: Ed eccoci, dunque, giunti alla fine della puntata e pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Oh!
0: La risposta è blu!
2: Ma io pensavo che fossero azzurri!
0: Proprio qui era il trabocchetto. Nella versione iniziale della storia di Collodi, la fata ha i capelli turchini e il turchino è un blu scuro, non è azzurro. E infatti, nel film della Walt Disney, la fata turchina si chiama Azzurra.
3: Non ci credo, ma veramente? Sì, ma questo per me è uno scoop grandissimo, ragazzi.
2: No, quante cose si imparano a Big Bang, vero bambini? Noi aspettiamo sempre i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
3: 347-411-2726. Vi aspettiamo qui!
0: Evviva, alla prossima, ciao ciao!
2: Ciao!

Thank you.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Gentile pubblico, 0-100 anni all'ascolto di Rai Radio Kids, questa nuova puntata di Pigiama Party promette di portarvi in giro per sale cinematografiche, facendovi rimanere comodamente seduti sui vostri divani, poltrone, sedie e quant'altro. E allora siete pronti a mangiare i popcorn? Si parte!

Grandi motori rombanti in quel film, eh? Ah, mitologici direi. E a proposito di mitologia, chi è che non si ricorda il film d'animazione Hercules?

meravigliose cantanti a cornice di questo gran bellissimo film che fu Hercules. E allora continuiamo con Shrek, il nostro amico mostriciattolo, fantastico anche lui.

A questo punto dovreste aver cominciato a fare indigestione di popcorn, ma andiamo avanti e continuiamo con Trolls. Sentite qui che rifacimento perfetto.

In ogni cartone film d'animazione che si rispetti c'è a un certo punto un principe o una principessa, e questa principessa, amici miei, aveva un grande sogno: aprirsi un ristorante. Principessa è il ranocchio. Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X-Gator play. Listen.

Le giornate storte capitano a tutti, anche ai cartoni animati. E allora, chi non si ricorda Angry Birds? Questa è I Will Survive.

Arrabbiatissimi ma simpaticissimi i nostri amici di Angry Birds. Ecco, in questa parte del brano potete lasciarvi andare con un movimento di anca bacino. Forza che vi vedo, eh! Forza ragazzi, via con i calzini! Questa è Radio Kids, questa è Pigiama Party e ora sta per partire un pezzo stratosferico dal film Hotel Transilvania. Good time, all city!

Bene, abbiamo mangiati di popcorn oggi, eh? Stando comodamente seduti, ve l'avevo detto. E allora, amici miei, chi tra di voi non ha paura dei mostri? Alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ma mai come questi. Questi sì che sono mostri buoni e simpaticoni. E voglio chiudere questa puntata di Pigiama Party con il numero 347-411-2726, al quale potete scrivere tutti i vostri pensieri o anche, magari, non so, fare delle richieste musicali. Questa è Monsters & Co. Io sono DJ. Questa è Radio Kids. Ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, pronti per iniziare una nuova puntata di...
1: Big Gangte!
0: Ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ciao Madissima!
0: Sentite il vento? Arriva sempre quando raccontiamo le leggende dei paesi del nord.
1: Però che freddo!
2: La prossima volta voglio una leggenda dei paesi del sud, grazie.
1: E un bel vento tiepido, il sole sulla spiaggia, il rumore delle onde.
0: Dunque vediamo, sole, spiaggia, onde. Perfetto, nella storia di oggi c'è tutto.
1: Davvero? Sì. Allora, non è una leggenda dei vichinghi.
0: È sempre una storia vichinga, ma si svolge al mare.
1: Mi piace!
0: E il protagonista è Thor.
2: Ah sì, il forzutone, quello col martello che vola, torna indietro come un bim bum bam.
0: Cioè, forse intendi un boomerang, Lalo?
2: Ecco quello, Armandissimo.
0: Ok.
1: Ma cosa ci fa il dio Thor sulla spiaggia?
0: Beh, allora Lellina, devi sapere che un giorno aveva deciso di andare a pescare con un suo amico, un certo Hymir, un gigante dalla lunga barba. E i due avevano fatto una scommessa. E Thor aveva detto: ti dimostrerò che sono il miglior pescatore del mondo.
1: Ed era vero?
0: Ma lo scopriamo subito dopo questa canzone.
3: Con la scuola si va a visitare un acquario nel parco lì vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, stiamo raccontando un'antica leggenda nordica. E il protagonista di oggi è Thor, il più forte di tutti gli dèi.
1: Che oggi vuoi in spiaggia a mangiare il gelato?
2: Ma no, Lallo, va a pescare.
0: Dovete sapere che Thor e il suo amico, il pescatore Ymir, presero la barca per andare a pesca. Conosco un posto dove si pescano sogliole grandissime, dice il pescatore. E infatti, poco dopo, gettò la rete che si riempì di sogliole.
2: Oh, povere sogliole, però.
1: Ma veramente, se io fossi un sogliolo, non vorrei finire nella rete del pescatore.
2: E nemmeno in padella.
0: Il fatto è che Thor non era soddisfatto. Voleva a tutti i costi andare al largo. Forza, arriviamo in mezzo al mare! Il gigante però aveva paura, perché al centro del mare abitava un gigantesco serpente marino, lungo quanto tutto l'oceano.
2: Oh, aveva ragione il gigante.
0: Ma non c'era nulla da fare. Thor si mise a rimare finché non arrivò al largo e lì, nel profondo blu, gettò la sua canna da pesca.
1: Oh, metapino, scommetto che esce fuori il serpentaccio.
0: Lo scopriamo subito, Lallo. Subito dopo, però, aver ascoltato questo messaggino.
3: Ciao a tutti, siamo Penelope e Angelica. Quando papà ci porta a scuola vorremmo sentire la canzone Missione Giungla dei Me Contro Te. Angelica ha 5 anni e Penelope ne ha 7.
0: Ma Penelope e Angelica, siete simpaticissime. Grazie per il vostro bel messaggio e tra poco ascolteremo la canzone che ci avete chiesto. Intanto, vogliamo dare il nostro numero WhatsApp per tutti i messaggini del mondo?
1: Sì, bella bella.
2: Sì.
0: Che è sempre il
1: 347 411 2726.

0: gigantesco serpente aveva abboccato.
1: E adesso che si fa?
0: Thor tirava con tutta la forza che aveva. Oh, Issa! Oh, Issa! Ma il serpentone cercava di rituffarsi negli abissi. Tirava, sbuffava, si contorceva, finché, con un ultimo strattone, grazie alla sua forza sovrumana, Thor provò a issarlo a bordo, ma diede un colpo così forte che le assi della barca andarono in frantumi. Stracatrac!
1: Oh, che disastro!
2: Ma non poteva pescare qualcosa di più piccolo? Un merluzzetto, magari, oppure una triglia?
0: Ma forse sarebbe stato meglio, perché a quel punto la barca stava imbarcando acqua e prima di affondare il pescatore Ymir tagliò la lenza con un coltello, liberando il serpente che si rituffò negli abissi.
2: Scommetto che Thor non la prende molto bene.
0: Infatti urlava: ma cosa hai fatto? Lo avevo catturato! Era arrabbiatissimo e rotiava il suo famoso martello da tutte le parti.
1: Povero pescatore, secondo me aveva fatto bene a liberare il serpente.
2: Oh, Metapino, ma come va a finire questa storia?
0: Lallino lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E allora siete pronti per sentire come finisce la storia di Thor che va a pescare?
1: Sì!
0: Thor era furioso perché Ymir, il pescatore, gli aveva fatto perdere il serpente gigante. Però vi dirò, il dio forzuto in realtà era anche molto buono.
1: Ah, meno male!
0: E soprattutto era amico del pescatore. Così a un certo punto la rabbia gli passò e disse: vabbè, mi è venuta fame, torniamo a casa, mangeremo le sogliole.
2: Come dice il proverbio, meglio una sogliola oggi che un serpente domani.
0: E così, all'ora del tramonto, la gente del villaggio di pescatori vide tornare i due amici. La scena era incredibile perché Thor, pensate, si era issato sulle spalle tutta la barca carica di sogliole e del gigante Ymir e camminava tranquillo sul fondo del mare.
1: E il gigante era contento?
0: Felicissimo! E quella sera preparò una frittura di pesce davvero speciale.
2: Yuhu! Evviva!
0: Per oggi la nostra puntata finisce qui, ma noi vi racconteremo molte altre storie. Appuntamento presto con un'altra leggenda di...
1: Big Bang!
0: Ciao, ciao, ciao, ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento

speciale va Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

la volta.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Va bene. Ciao bambini, benvenuti a una strepitosa, rumorosa puntata di Big Bang. Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, è con immenso piacere che oggi vi annuncio una nuova puntata qui.
1: Bella quiz. Qual è l'argomento di oggi, Armando?
0: Beh, allora Lella, il quiz di oggi è dedicato ad uno dei più grandi sogni dell'uomo:
2: vivere in una pasticceria,
1: stare in mezzo alla natura circondato da animali.
0: Sono due bei sogni, però devo dire che il sogno forse più grande di tutti i tempi dell'uomo, che in parte ha realizzato, è quello di riuscire a volare.
2: Bello. Però Armando, sei riuscito a volare, l'uomo, perché va in aereo, anche in elicottero, eh?
0: È vero, usando dei mezzi l'uomo è riuscito a volare. Ma lo sai quanto tempo e quanti preparativi ci sono voluti per farcela?
2: No.
0: Ecco, allora oggi racconteremo proprio questo. Però prima il nostro quiz, la nostra domanda, siete pronti?
3: Sì!
0: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo che dalla Terra arriva sino alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto?
2: Armando, dovrei chiederlo al mio amico Orazio Tigrotto dello Spazio, perché lui la sa sicuramente la risposta, eh?
0: Forse sì, però stai tranquillo Lallo, perché la risposta la daremo noi, ma alla fine della puntata.
1: Io sono curiosa già adesso.
0: Lo so, ma dovrai aspettare la fine della puntata, Lella, così come faranno tutti i nostri bambini all'ascolto. Però intanto ci ascoltiamo insieme un po' di musica.
2: Musica!
4: Gigino e Gigetto stanno sul tetto.

0: Gigino e Gigetto sanno volare.
1: È vero, ecco perché usano le dita delle mani dei bimbi come piste di lancio.
2: Sì, però per fortuna tornano sempre.
1: È vero, è vero. A proposito di volo e di bambini, vi è capitato di vedere un bambino trasportato in aria da tanti palloncini?
0: Sì, ma solo nei film.
2: Ma perché si può fare, Armando? Anch'io voglio andare a fare un giro in palloncino, eh?
1: Beh, allora, in teoria si può fare, ma sconsigliamo a tutti i bambini, mamme e genitori, di provarci. Però giusto così, per sapere, sapete quanti palloncini ci vorrebbero per far volare un bambino? Vediamo un po', del peso di 30 kg.
2: 20.
0: Io dico 200.
1: Più di 2000 palloncini.
2: Ma sono tantissimi.
0: E poi chi li gonfia tutti quei palloncini?
1: Giusto, Lella, non deve essere semplice, ci vuole tanto fiato. E poi procurarseli, metterli insieme. Però c'è stato qualcuno che tantissimo tempo fa ha pensato che sarebbe bastato un solo palloncino, ma molto, molto, molto grande, per far volare un bel po' di persone.
2: Ah, io ho capito, è la mondofiera.
0: Ma no, Lalo, si chiama mongolfiera.
1: Bravissima, Lella.
0: Grazie, Armando.
1: È stata inventata dai fratelli Mongolfier. E ancora oggi, tra l'altro, è possibile fare dei piccoli viaggi divertenti a bordo di questi cestelli attaccati a quei grandissimi palloni colorati che talvolta si vedono in cielo.
0: Ma perché si possono fare solo dei piccoli viaggi?
1: Beh, c'è qualcuno che li fa molto grandi in realtà, eh. Però diciamo che la mongolfiera spesso è lenta ed è un po', sai, come se fosse una lumaca volante.
2: Infatti, è meglio prendere l'elicottero, perché l'elicottero va velocissimissimo.
1: È vero, Lallo, bravo. L'elicottero può viaggiare a volte anche a 300 km orari.
0: Davvero?
1: Ma ditemi un po', secondo voi, qual è l'animale che assomiglia a un elicottero?
0: Io lo so. Quell'insetto che vola, bellissimo ed elegante, con le ali grandi e trasparenti. Come si chiama? Si chiama... Ah, ecco, la libellula.
1: Ma bravissima, Lella! Beh, allora, devi sapere che per costruire l'elicottero sembra proprio che si siano ispirati alla forma e al volo della libellula. Perché tutte e due, la libellula e l'elicottero, possono sfrecciare velocissimi e restare fermi in aria.
2: Ma Armando, si può andare fino in Giappone con l'elicottero?
1: Beh, no, perché anche gli elicotteri non sono adatti per fare dei viaggi molto lunghi. Sì, perché per andare così veloci consumano tanta benzina. Sai, non ci sono i distributori in cielo, Lalo.
2: Già.
0: Però gli elicotteri sono utilissimi se bisogna trasportare qualcuno o qualcosa molto in fretta.
1: Brava. Tant'è vero che vengono usati come delle ambulanze nei casi di emergenza.
2: Armando, mi sono scordato la domanda del quiz di oggi, però.
1: Te la ripeto immediatamente. Sì. Per te e per tutti i bambini all'ascolto.
0: Sì.
1: Allora, se esistesse un ponte lunghissimo,
2: sì,
1: che va dalla Terra alla Luna, secondo voi quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo?
2: Difficile.
0: Sì, difficilissimo.
1: Lo so. E mentre voi ci pensate, ci ascoltiamo un po' di musica.

0: Anche Peter Pan sapeva volare.
1: Sì, aveva anche la polvere di fata per far volare i suoi amici bambini.
0: Eh sì.
2: Eh sì, Peter Pan era uno che se ne intendeva di voli e senza bisogno di prendere l'aereo.
1: Beato lui, perché a me non piace mica tanto prendere l'aereo. Sono un po' fifone.
0: A me invece piace tantissimissimo. Mi sento così libera e leggera quando volo in aereo.
2: Anche a me piace tantissimo, Lella. Soprattutto la sera, quando sei in aereo, in alto, in alto, in alto, nella notte, e vedi laggiù, in fondo, le lucine della città. È così bello.
0: Che romantico.
2: Beh, allora, devi sapere, Lella, che da quando è stato inventato il primo aeroplano,
0: sì,
2: dai fratelli Wright, da allora in poi c'è stata una vera e propria esplosione. E oggi, nei cieli, sulla nostra testa, volano circa 10.000 aerei che trasportano ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo.
0: Ma anche l'aereo assomiglia a un animale, sembra un grande uccello con le ali e la coda.
2: Brava, brava. È proprio perché è l'osservazione della natura che ha permesso all'uomo di capire come si potesse volare.
0: La natura è bellissima e dovremo sempre onorarla e rispettarla.
1: Sì, però anche lo spazio è bello, eh? E l'uomo ha imparato a volare anche fino lì.
2: Vero, Lallo. Adesso ci sono le astronavi che sono in grado di trasportare gli uomini alla scoperta dell'universo e di tutti i suoi misteri.
1: Bello. A me piacerebbe un sacco andare sulla Luna. Pensate, Lallo, il primo cavallo a posare lo zoccolo sulla Luna.
2: Carina, carina.
1: Sarebbe bello, Armando.
0: Eh sì.
2: Un piccolo passo per Lallo, un grande passo per il mondo equino. Sì, sì, sì.
0: Armando?
2: Sì.
0: Ora ci puoi dire quanto tempo ci metterebbe un'automobile a raggiungere la Luna se esistesse un lunghissimo ponte?
1: Già.
2: Giusto, giusto. La domanda è esattamente questa, quella del nostro quiz che abbiamo rivolto ai bambini, ma la risposta arriverà solo alla fine. Ma ormai ci siamo. Giusto il tempo di ascoltare l'ultima canzone di oggi.

0: bene, dopo essere stati sulle ali del mondo, Lallo, Lella, bambini e bambine, pupazzi e peluche, zii, nipotini e cuginetti, voi che ci state ascoltando, ecco la risposta che tanto avete atteso alla domanda del quiz di oggi, che era: se esistesse un ponte lunghissimo che va dalla Terra alla Luna, quanto tempo ci metterebbe un'automobile per percorrerlo tutto? Sei mesi.
1: Nah.
0: Sì.
1: Però pensiamo di più, Armando. Io vado a preparare la valigia.
2: Ma Lallo, non esiste un ponte che arriva sulla Luna.
1: Non si sa mai. Magari lo costruiscono, eh. L'uomo è riuscito a volare. Vuoi che non sappia costruire un ponticello LOL?
0: Un ponticello così mi sembra.
1: Sì,
0: Però chi lo sa, lasciamo sognare Lallo. E voi bambini, vi siete avvicinati alla risposta giusta? Avete giocato con gli altri bambini, con mamma e papà, alla risposta del nostro quiz di oggi? Fateci sapere i vostri commenti al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
0: E soprattutto, se anche voi avete una bella domanda da farci e magari anche la risposta, mandatecela, così noi la proporremo agli altri bambini e vedremo se sapranno rispondere.
1: Bella, bella.
2: Ottima idea.
0: Ciao bambini.
3: Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io faccio.

0: che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Igitus, figitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
4: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dat. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti, digitorium. Alucapez, balacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walkety, fal.
5: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
6: Ocketi, pocketi?
5: Oh, sì, sì, è vero.
3: Ocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che serve. È quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.

0: un attentato, sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa. Ma voglio dire, non è una bomba arachide,
1: no,
0: ermetica.
1: La bomba anarchica.
0: Sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa.
2: Tu, ancora tu, sempre tu sei la mia rovina. Non ti è bastato il fidanzamento, hai voluto rovinarmi anche il matrimonio.
0: Ma io non l'ho fatto apposta, posso spiegare?
3: Carino, questa volta ho oltrepassato ogni limite. Rovinare il matrimonio di tua sorella. Fila a preparare le valigie. Domani si va in collegio.
0: No!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane ha angoiato la sveglia. Nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo, parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo, testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: E allora siete pronti? Un super abbraccio dal vostro Armando! Comincia una nuova puntata del mitico esplosivo
1: di Tegete!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, visto che vogliamo cominciare col botto... Bravo Lallo, che fai fuochi d'artificio! Vogliamo qualcosa di bello, di forte, di allegro!
2: Bello, allora cominciamo con me! Dunque, io sono bellissimo, allegro, forte!
1: Ma dai Lallino... Secondo me invece ora sentiamo un messaggino.
0: Brava Lellina, hai ragione. Che cosa c'è di meglio per cominciare la nostra trasmissione di un messaggino che arriva direttamente da uno dei nostri fantastici amici?
2: Sì, bello, ci sta.
1: Anch'io ci sto.
0: E allora ascoltiamo Giacomo.
3: Ciao Lalla, ti voglio dare questa canzone, questa filastrocca per la tua rubrichella. Mi chiamo Giacomo e ho 7 anni e ti voglio cantare a pelle figlio da pollo. A pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pollo fatta da pelle figlio da pollo. Ciao Lalla!
0: Giacomo, ma è fantastica la tua filastrocca cantata, che carina. Ma hai sentito Lellina? Giacomo dedica la sua filastrocca cantata a te e alla tua rubrichella.
1: Ah sì, è proprio carino. In effetti nella rubrichella colleziono pensieri, consigli e anche filastrocche. Grazie Giacomo.
2: Bello, ma questo Apollo era un pollo gigante, vero? Cioè una specie di tacchino.
0: Lo sei fantastico. No, in realtà la filastrocca a pelle figlio di Apollo più che altro è uno scioglilingua, un gioco di parole.
1: Tipo tigre contro tigre.
0: Brava.
2: Tigre contro tigre. È difficile.
0: Comunque Apollo non è un nome del tutto inventato. Era un'antica divinità, il dio del sole.
1: Oh, allora era importante.
0: Ma certo, e i popoli antichi credevano in moltissimi dei e Apollo era uno di loro. Pensate, guidava un carro infuocato e tutte le mattine trascinava il disco solare, cioè il sole, in alto nel cielo.
2: Chissà che fatica! Il sole è pesantissimo!
0: Sì, tra l'altro, sempre secondo gli antichi miti, Apollo aveva una sorella gemella, Artemide, o Diana per i romani, che era la dea della luna. Oh. Ma di lei parleremo tra pochissimo, dopo una mitica canzone.

0: Non mi importa se è impossibile, ma io scoprirò la mia verità. Finalmente io saprò volare e volerò.
1: Ma che bravi!
2: Bello, bello!
1: Bella e Lallo! E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang! In compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo!
1: E oggi stiamo per l'appunto parlando di divinità. Avete ascoltato la canzone da Hercules di Disney? Beh, perché i popoli antichi, cioè i greci, i romani, credevano che in alto sul monte Olimpo esistesse una reggia dove abitavano gli dèi. E il più importante di tutti era Zeus, che era infatti il re degli dèi.
0: Ma Armando, i pollastri cosa c'entrano?
2: Ma quali polli, Lallo?
0: Apollo e la sua sorella gemella Apolla.
1: No, Lallo, la sorella di Apollo si chiamava Artemide.
0: Ah, ecco, sì, giusto, giusto. E insieme vivevano in un pollaio,
1: ma
0: giusto?
1: Ma no, Lallo, ma che confusione che fai!
0: Ma cosa ci faceva questa gemella antilope?
1: Beh, Antilope è un nome che le starebbe bene, sai, perché il suo nome vero è Artemide. Però Artemide era la dea delle foreste, viveva in mezzo ai boschi e amava moltissimo gli animali. Anzi, devi sapere che a volte si trasformava in una cerva.
2: Oh, allora era un po' magica.
1: Proprio così.
0: Bello, mi sta simpatica questa la sorella Artemide. Del pollo, insomma.
1: Beh, tutti gli dèi avevano dei poteri straordinari, almeno così credevano i popoli antichi.
2: Per esempio?
1: Per esempio Poseidone, o Nettuno, che era il dio del mare, sapeva scatenare terribili tempeste. Zeus, che i romani chiamavano Giove, scagliava fulmini dall'alto del monte Olimpo.
2: Oh.
1: E Atena, o Minerva, che era la figlia prediletta di Zeus, aveva una super vista. Mentre il dio Hermes, o Mercurio, indossava degli stivaletti con le ali che lo facevano volare come una saetta.
0: Che bello, Armando, gli stivali con le ali! E Apollo cosa faceva? Scommetto che la sua specialità erano le palle di pelle di pollo.
1: Apollo era anche il dio della musica, Lallo. Sapeva incantare chiunque con il suono della sua cetra, un antico strumento musicale. E chissà, forse ogni tanto cantava anche questa canzone.

0: Cari amici e amiche di Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: Armandissimo!
0: E io ne approfitto per ricordarvi il nostro numero WhatsApp dove potete mandarci tutti i messaggini che vorrete, che è
2: 347-411-2726.
0: In questa puntata dei Big Bang parliamo degli dei dell'Olimpo, venerati dagli antichi greci e dagli antichi romani.
2: Armandissimo!
0: Lallo, dimmi.
2: Ma dove si trova questo Monte Olimpio?
0: L'Olimpo è la montagna più alta di tutta la Grecia e si trova nel nord-est del paese. Ma perché me lo chiedi?
2: Ma perché ci vorrei fare un giretto. Così potrei andare a scuola di superpoteri da Zeus e da tutti gli altri della compagnia. Perché quelle belle scarpette con le ali che porta Hermes, per esempio, mi piacciono tantissimo.
1: Ma Lallo, tu corri già abbastanza veloce, sei un cavallo.
2: È vero, hai ragione Lella, non ci avevo pensato.
0: Va bene. Allora Lallo e Lellina, vi voglio rivelare un segreto.
1: Davvero? Che cosa?
0: Avete tutte e due dei superpoteri.
1: Davvero?
0: Sì, e sapete qual è?
1: Quale?
0: Voi fate divertire un mondo i nostri amici. E questo è un superpotere grandissimo.
1: Che meraviglia!
2: Bello.
0: E allora, mi raccomando, se volete continuare a vivere i superpoteri di Lallo, Lella e di Armando, non perdete la nostra prossima puntata di
2: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

arrivacci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: L'isola che c'è. Anche oggi Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante, dove sentono qualcuno chiedere aiuto.
1: Aiuto!
2: Senti anche tu questa voce, Lampadino?
1: Sì, Caramella, viene da quell'albero.
0: I due si avvicinano e scoprono il piccolo Aldo arrampicato sopra un ramo.
1: Aldo, cosa ci fai lassù?
3: Volevo fare uno scherzo a mia sorella Luisa, ma non so più come scendere.
2: Dobbiamo chiamarla.
1: No,
3: scoprirà il mio nascondiglio.
2: È troppo pericoloso stare sul ramo.
0: I fratellini corrono a chiamare Luisa e subito tornano da Aldo che, aiutato da un bimbo più grande, può scendere e abbracciare la sorella. Intanto l'uccellina Zilia è giunta dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, c'è Zilia.
2: È il segnale per andare nel magiregno.
0: I due bambini raggiungono la grande quercia, si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Lampadino e Caramella vengono trasportati da un vortice magico nel magiregno. Lì c'è il cagnolino a zampa corta, in compagnia di alcuni cuccioli e di uno scoiattolo volante dal grande ciuffo.
2: Ciao Lampadino, ciao Caramella, lui è Billy.
4: Ciao zampa corta, ciao Billy.
5: Ciao amici, vi porto a giocare in un posto segreto. Andiamo.
0: Lungo il cammino, lo scoiattolo salta e vola di ramo in ramo.
2: Seguiamo Billy, solo lui conosce la strada.
0: Tordo e tondo, le due faine, sbucano da un cespuglio e notano il gruppo in marcia.
6: Chissà dove vanno quei cuccioli.
5: Seguiamoli.
0: Il gruppo entra nel magibosco stellato, un bosco di alberi blu con foglie luminose a forma di stella.
2: Questo è il magibosco stellato.
5: Al secondo albero stella dobbiamo girare a destra.
0: Nel magibosco è tutto blu come la notte.
2: Che bello! Sembra di volare tra le stelle.
0: Usciti dal bosco, compare un panorama incantato.
5: Questa è l'isola che c'è.
0: Un ruscello circonda l'isola fatta di alberi scivolo, fiori gommosi giganti e al centro una piccola collina con in cima un bellissimo fiore colorato.
2: Io voglio scivolare sugli alberi.
1: E io rimbalzare sui fiori gommosi.
2: Forza amici, andiamo a giocare.
0: Le faine, da dietro ad un albero, notano il fiore. Tordo srotola una pergamena.
6: Guarda Tondo, quello è il fiore magico che Duca Puzzoloso ci ha detto di cercare.
5: Sì Tordo, andiamo a dirglielo.
0: Nella sua tana, il Duca è felice per la notizia.
7: Avete trovato la magirosa senza età. Il suo profumo rende giovani per sempre.
8: Devo averla.
5: Ma sull'isola ci sono i cuccioli.
7: Li spaventeremo e scapperanno via.
0: Duca Puzzoloso infila un cappello da pirata e impugna una spada di legno.
7: Ora sono Capitan Puzzoloso. Indossate queste bandane, ciurma, si va all'arrembaggio.
0: Mentre i cuccioli si divertono, una bagnarola a vela con bandiera nera e teschio arriva all'isola che c'è.
7: Sono Capitan Puzzoloso e vi ordino di consegnarmi l'isola.
0: Tutti si bloccano spaventati, tutti tranne Billy.
5: I pirati, difendiamoci!
0: Capitan Puzzoloso, spada in pugno, salta sul ramo di Billy che per difendersi stacca un ramoscello gommoso che usa come arma.
5: Quest'isola appartiene ai cuccioli.
7: Lo vedremo, in guardia!
0: Da sotto l'albero tutti assistono allarmati al duello.
1: La situazione diventa pericolosa.
2: Corro al castello a chiamare rinforzi.
0: Dopo uno scambio di colpi, Capitan Puzzoloso disarma Billy mettendolo con le spalle al tronco.
7: Hai perso!
5: Ne sei proprio sicuro?
0: Con un salto, Billy fa vibrare il ramo. Puzzoloso perde l'equilibrio e la spada.
7: Aiuto!
0: Il Duca cade e resta aggrappato al ramo, in bilico sulle rocce sottostanti.
1: Su, non farlo cadere!
5: Ma vuole la nostra isola!
2: Anche se è un cattivone, ora è in difficoltà!
1: Aiutalo, Billy!
5: Ok, ok, mi avete convinto!
0: Billy salta sulla punta del ramo che si abbassa e, tornando in alto, catapulta entrambi in aria.
5: Non avrai mai la nostra isola, Capitan Puzzoloso! Ciao, ciao!
0: Lo scoiattolo atterra con una capriola, mentre il Duca c'entra in pieno le faine rimaste sul galeone che, per lo slancio, riparte verso la strada di casa. Ecco che arriva Zampa Corta con i rinforzi.
1: Re Zampa Saggia, Pandaguro, siete arrivati tardi.
2: Billy ha sconfitto Puzzoloso da solo.
5: Sì, ma l'isola che c'è non sarà più un segreto.
9: In verità anche io giocavo qui da cucciolo.
0: Pandaguro indica la magirosa senza età.
8: Si narra che il suo profumo faccia rimanere giovani, ma in realtà è la fantasia di fanciullo che rimane per sempre.
9: Dote fondamentale per un buon re.
2: E per essere il miglior papà del mondo.
9: Nomino Billy guardiano dell'isola che c'è. Tutti i cuccioli del Magiregno potranno venire a giocare qui.
10: Sì! Evviva!
0: Dopo aver salutato i loro amici, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
12: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò.

0: trovar.
1: Da quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Se farai come quel lapo, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

Invece tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Invece tu, non c'è nessuno così. Io muoio per te, dimmi solo di sì. Lo smalto non è stato fatto per te. La cimpia non è stata fatta per te. Lo sento, non è stato fatto per te.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini. Scusate lo sbadiglio, ma ho tanto sonno. Non so voi, ma io mi addormenterei subito. Ci vorrebbe un carillon. Sapete quelli preziosi, piccolini, con un suono dolce. Caricarlo e lasciare che la musica esca fuori. Piano piano, come per magia. Posiamolo delicatamente sul nostro comodino. Spegniamo la luce, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
1: muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
1: muovi!
0: Mi piace se ti muovi, mi piace se ti muovi, mi piace quel che muovi, e allora
1: muovi!
0: Ragazzi,

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.